drum. Hear a kitty come, come. That's the sound of my life.

Fantastico. 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming. Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze. Amazing, amazing, amazing, amazing.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Via il bollo per auto e moto di piccola e media cilindrata nell'anno 2027. Lo ha deciso il Consiglio dei Ministri, che ha prorogato anche il taglio delle accise sui carburanti. Sparisce una delle tasse più odiate dagli italiani, ha detto la Premier Meloni. Critiche le opposizioni, regalia del governo in vista delle elezioni, ma nessuna misura concreta per il caro bollette. Condanna unanime e bipartisan per l'aggressione ad un rabbino che stava alla fermata dell'autobus a Milano. La vittima, referente della sede di via Soderini della comunità ebraica, è stato insultato e malmenato da tre ragazzi, subito rintracciati e portati in questura. Un ventenne tunisino è stato arrestato, altri due denunciati. Individuato e denunciato a piede libero per lesioni l'uomo che nei giorni scorsi ha ferito diverse donne, si indaga su quattro casi, con pallini sparati da un'arma ad aria compressa in via della Giuliana a Roma. Si tratta di un italiano cinquantenne disoccupato che, interrogato, ha affermato di aver sparato per divertimento. Serata di Coppa da dimenticare per il Milan. I rossoneri incassano un gol per tempo e perdono 2-0 in casa col Benfica nella prima giornata di Europa League. Stasera entra in scena la Juventus, che ospita gli olandesi del NEC. Ed è tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community Radio.
3: Nova Radio. Black and Rock.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Via il bollo auto dal 2027 per tutte le auto di potenza fino a 80 kW, cioè il 70% del parco auto circolante, e per tutti i motocicli. La misura è stata approvata ieri dal Consiglio dei Ministri e il governo la definisce strutturale. Entrerà in vigore dal 1 gennaio 2027, costerà in tutto 2 miliardi e 300 milioni e il gettito, che mancherà alle regioni e cui spettano le entrate del bollo auto, sarà compensato con i fondi inutilizzati del PNRR. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha rivendicato l'abolizione del bollo come la conferma della linea dell'alleggerimento fiscale da parte dell'esecutivo.
2: È una misura strutturale a fronte di una misura emergenziale. Abbiamo scelto di continuare il nostro lavoro di taglio delle tasse, siamo fieri di farlo in continuità, ecco, con quello che centrodestra ha già fatto in altre occasioni. Altri propongono la patrimoniale, noi cerchiamo di togliere le tasse sulla proprietà e cerchiamo di concentrare le risorse che abbiamo su chi ha maggiormente bisogno di quelle risorse.
1: La lettura delle opposizioni sul taglio del bollo invece è opposta. Si tratta di una mossa demagogica, una regalia in vista delle elezioni. Angelo Bonelli di AVS.
3: Il governo Meloni approva la norma scettola qualunque, via il bollo auto, ma solo per il 2027 perché c'è la campagna elettorale, tagliando risorse alla sanità e alle regioni. Intanto gli italiani sono in ginocchio per la stangata della bolletta elettrica e perché hanno gli stipendi tra i più bassi in Europa.
1: Sempre il Consiglio dei Ministri ha prorogato il taglio delle accise in scadenza oggi 17 settembre. Lo sconto sul gasolio sarà da domani e per una settimana di 12 centesimi al litro compresa IVA e di 6 centesimi per la seconda settimana fino al 5 ottobre. Poi gli sconti saranno garantiti dal meccanismo delle accise mobili. Il Consiglio dei Ministri ha invece congelato il decreto sull'ex ILVA in attesa della decisione della Cassazione il 20 ottobre sulla sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha imposto lo stop dell'area a caldo del sito di Taranto. Lottiamo per la nostra Europa è l'appello lanciato da Ursula von der Leyen nel suo discorso ieri a Strasburgo sullo stato dell'Unione. Tra i temi toccati, la guerra Russia-Ucraina, il clima, i rapporti con la Cina, le migrazioni, le sfide dell'intelligenza artificiale e il divieto all'uso dei social per gli under 13. Sentiamo Laura Carchidi.
4: Ogni fascia d'età ha le sue specifiche esigenze, di conseguenza ciascuna avrà un livello di protezione adeguato, così Ursula von der Leyen, anticipando la proposta che sarà presentata oggi dalla Commissione sui minori online. Niente social prima dei 13 anni, tra 13 e 15 soltanto account con funzioni limitate e supervisione dei genitori. Tra i temi trattati ieri invece i rapporti con la Cina, la crisi migratoria, la sfida delle AI e l'emergenza climatica. A questo proposito von der Leyen ha annunciato la preparazione di un piano europeo contro le ondate di calore. Questa è stata l'estate della verità, quasi nessuna parte del nostro continente è stata risparmiata, ha ammesso. Verrà inoltre istituita un'alleanza per le assicurazioni climatiche per affrontare il divario nella copertura assicurativa delle catastrofi. Focus anche sulla guerra tra Russia e Ucraina. Sul nostro territorio le minacce sono in aumento, ha detto la Presidente della Commissione, aggiungendo che ultranazionalisti o anti-europeisti disprezzano i nostri valori e vogliono frantumare la nostra unità. Rilanciata poi l'idea di un Consiglio europeo di sicurezza con partner come Regno Unito, Norvegia, Ucraina e Canada. E proprio al Canada von der Leyen ha proposto di diventare il primo membro associato dell'Unione attraverso una collaborazione più stretta su economia, tecnologia e difesa.
1: La Federal Reserve ha alzato i tassi di interesse americani di un quarto di punto, dal 3,75% al 4%. È il primo rialzo della Banca Centrale Statunitense dal 2023 e, promette il presidente della Fed, Kevin Warsh, potrebbe seguire un altro incremento entro la fine dell'anno. L'inflazione è troppo alta e sale da troppo tempo, ha spiegato Warsh, che quindi ha disatteso le aspettative di Donald Trump, che voleva una riduzione dei tassi per rilanciare la crescita. Una decisione infelice, l'ha infatti definita il portavoce della Casa Bianca, Kush Desai. Si continua a scavare tra le macerie dell'edificio di 6 piani crollato nella città di Gaza. I morti, di cui sono stati recuperati i corpi, sono 21, tra loro 12 bambini, ma mancano all'appello decine di persone, secondo la Protezione Civile, che opera come servizio di soccorso sotto le autorità di Hamas, che denuncia con una conferenza stampa. L'edificio è stato recentemente colpito nei raid israeliani che ne avevano compromesso la tenuta strutturale. Debutto da dimenticare per il Milan in Europa League. I rossoneri perdono in casa col Benfica nella prima giornata del maxi girone. Stasera entra in scena la Juventus. Gerardo De Vivo.
5: Non tutte le rimonte riescono ad Amorim. Il suo Milan parte ancora una volta al rallentatore, va sotto di 2 gol, ma stavolta non recupera e cade rumorosamente col Benfica tra i fischi di San Siro. Il calcio dominante resta per ora nei sogni del tecnico portoghese. Fanno flop le seconde linee, Hutchinson, Bartesaghi, Terracciano, Yashari, tardivi e comunque inefficaci gli ingressi di Ghila, Salemakers, Pulisic, Moreira e Rabiot. Il risultato è la conseguenza di tutto questo. Luke Bacchio nel primo tempo e Kaminski nella ripresa firmano il 2-0 per il Benfica, al primo successo della sua storia contro i rossoneri, che incassano il primo KO stagionale in gare ufficiali. Utili solo per il tabellino la palla dell'1-1 clamorosamente sciupata da De Winter e 2 occasioni per Pulisic, che si vede negare il gol da Trubin. Nelle altre gare della serata spiccano il blitz del Lione 2-1 sul campo dell'Anderlecht e la sorpresa dell'Omonia Nicosia 1-0 sul Celta Vigo. Stasera tocca alla Juventus, reduce dalla figuraccia di campionato col Sassuolo, vietato sbagliare allo Stadium contro gli olandesi del NEC Nijmegen.
1: Ed è tutto per ora, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
6: Community Radio.
7: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
8: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove in direzione Firenze si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. In A1 in direzione Bologna, rallentamenti per il traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Spostandoci sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno in direzione Firenze, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze-Scandicci. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
7: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
0: 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello. Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Dal 16 al 20 settembre, ai giardini del Teatro Cartiere Carrara di Firenze, arriva la festa di Sinistra Progetto Comune. 5 giorni di dibattiti per la città, cene, libri, cinema e spettacoli, per una festa aperta a tutti e a tutte, dal pomeriggio a tarda sera e fin dalla mattina nel weekend. Sul palco, Lucio Leoni, Spleen, Malasuerte Firenze Sud e Tere Scova. Tutte le sere, ristorante aperto e sabato e domenica si mangia anche a pranzo. Dal pomeriggio, birreria sociale aperta. Vieni alla festa, anche solo per stare insieme. Ingresso libero, la festa si tiene anche in caso di maltempo. Info e programma su sinistraprogettocomune.it.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove in direzione Firenze si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. In A1 in direzione Bologna, rallentamenti per il traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Spostandoci sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno in direzione Firenze, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze-Scandicci. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Newsbox. Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
0: Buongiorno e ben ritrovati da Martina Agnoletti. Nova Radio apre come sempre le sue giornate con lo spazio dedicato alla cultura e tra pochissimo vi lasceremo agli approfondimenti di oggi. Vi ricordo però nel frattempo che potete ascoltarci sui 101.5 se siete a Firenze, gli 87.8 dal Mugello, www.novaradio.info per lo streaming. Nova Radio se ci seguite in DAB con la radio in digitale, e vi ricordo anche che potete scriverci e mandarci messaggi vocali via WhatsApp al 339 77 88 125.
3: Newsbox. Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
0: Faccio al primo approfondimento di oggi, andiamo al Forte Belvedere, dove giovedì 17 settembre alle 19.30, nell'ambito del ciclo di appuntamenti L'attualità del bello, ospite è Alessandra Minello, demografa del Dipartimento di Scienze e Statistiche dell'Università di Padova e autrice del libro Senza figli, scelte, vincoli e conseguenze della denatalità, edito dalla Terza. Il libro prova a ribaltare la prospettiva sul tema della denatalità in Italia, un argomento che viene affrontato come un'emergenza, ma fondamentalmente non lo è, visto che la denatalità è un dato di fatto in Italia ormai da circa 50 anni. Perché le persone fanno sempre meno figli è una delle domande alla base del libro, ma come viene affrontato questo tema lo abbiamo chiesto proprio ad Alessandra Minello. Sentiamo le sue parole.
4: L'idea è portare una prospettiva un po' nuova, cioè uscire dal pensiero che sia solo la dimensione economica che conta nel momento in cui si decide se avere o non avere un figlio. E quindi questo comporta il fatto di guardare alle scelte di fecondità in maniera un po' più ampia, includere certamente la presenza di servizi, la presenza di aiuti, di sostegno nella cura, includere anche una visione che tenga conto della dimensione dell'oggi, per esempio, e della paura del domani, una paura data da tante questioni che ci circondano, recessione prima, Covid, ora una situazione internazionale e globale pericolosa, anche queste non aiutano, no? Nel momento in cui si pensa se avere un figlio oppure no, così come le esperienze legate alla propria vita riproduttiva, che possono essere complesse soprattutto quando si arriva ad avere un figlio tardi, ma anche la dimensione della scelta, perché c'è sempre c'è una parte crescente di persone che decide di non avere figli, e anche questa dimensione dal mio punto di vista va considerata, soprattutto se pensiamo alle giovani generazioni, le prime per le quali il desiderio di genitorialità sta assumendo una dimensione diversa, diventa parte del percorso di vita, ma anche no, perché la realizzazione personale può arrivare anche attraverso altre dimensioni.
0: Perché abbiamo questo problema di denatalità soprattutto in Italia? Quali sono gli elementi che sono propri del nostro paese e che ci differenziano anche dai nostri vicini di casa in Europa?
4: Una delle idee del libro è provare a uscire dall'idea del problema e iniziare a considerarla un dato di fatto. C'è un equilibrio demografico diverso in questo momento che è frutto di decenni, pensi che è da 50 anni che noi siamo al di sotto della soglia di sostituzione tra una generazione e l'altra, quindi è da molto tempo che siamo in questa situazione. L'Italia è caratterizzata perché la fecondità effettivamente è estremamente bassa, dall'altra parte c'è un aspetto molto positivo che è un'aspettativa di vita estremamente alta e anche più alta rispetto ad altri paesi, e questa è una buona notizia perché significa che comunque siamo nelle condizioni di sopravvivere più a lungo, anche se ovviamente qui dobbiamo capire quanto si sopravvive in salute, dobbiamo cercare di capire come sostenere questa sopravvivenza. Dall'altra abbiamo un meccanismo di riequilibrio che è dato dalle migrazioni che in qualche modo, diciamo, è altalenante, un po' perché ci sono poche politiche che sostengono le migrazioni, un po' perché appunto abbiamo attraversato delle fasi in cui le immigrazioni si sono marcatamente ridotte, penso proprio per esempio al momento del Covid, un po' perché anche chi ha origine migrante e è nel nostro paese adesso ha ridotto la sua fecondità in maniera marcata. Quindi queste dimensioni insieme fanno sì che in buona sostanza noi abbiamo una situazione dal punto di vista demografico con un disequilibrio più forte rispetto a quello di altri paesi.
0: Non considerando la denatalità un problema ma un dato di fatto, forse appunto dovremo provare a immaginare un futuro per il nostro paese in un nuovo equilibrio, no? Come è possibile un futuro quindi senza figli in cui la fase che stiamo vivendo diventa la nostra fase attuale come popolazione?
4: È possibile se noi continuiamo a investire fortemente sulla qualità della vita di tutte le fasce demografiche, a prescindere dalla loro numerosità. Abbiamo un futuro che sarà composto con una grande forte componente dal punto di vista anziano, e abbiamo bisogno chiaramente di investire nella salute, nella cura in questa direzione. Dall'altra parte non dobbiamo perderci a sua volta l'investimento sulle famiglie che invece riescono ad avere figli, oppure sull'aumentare le possibilità di chi desidera avere questi figli. Ci sono degli studi dal punto di vista economico molto interessanti da questo punto di vista, e dicono: guardate che il disequilibrio dal punto di vista economico non è detto anche in questa situazione demografica. Se si continua a investire in formazione, se si continua a investire in innovazione, anche i paesi che hanno meno giovani possono essere altamente competitivi. Questo è importante dal punto di vista economico. Dal punto di vista sociale, invece, se sganciamo l'idea delle politiche alla numerosità, questo diventa ancora più fattibile. Posso volere, non lo so, congedi paritari perché aumentano appunto la parità, aumentano l'uguaglianza, posso avere più asili nido, più investimenti sulla cura in generale, perché devo sostenere le famiglie di più, visti proprio questi nuovi equilibri dal punto di vista demografico. Posso voler investire sulla qualità della cura anche nelle fasi, per esempio, cruciali della maternità, per chi decide poi riesce ad avere un figlio, perché è importante che quella fase di vita venga vissuta nel modo migliore. Quindi se cambiamo in prospettiva e iniziamo a investire in generale sul benessere delle persone che ci sono tutte, questo può essere un futuro che regge anche dal punto di vista economico.
0: Per saperne di più invito i nostri ascoltatori a venire domani sera 17 settembre alle ore 19:30 al Forte Belvedere per la presentazione di Senza figli, scelte, vincoli e conseguenze della denatalità. Grazie mille ad Alessandra Minello per essere stata con noi.
4: Grazie a voi.

0: Newsbox.
1: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
2: Torniamo in onda con il secondo approfondimento di oggi, dove parliamo di Intercity Festival, il festival della nuova drammaturgia internazionale a cura dell'Associazione Teatro della Limonaia. Torna dal 25 di settembre al 25 di ottobre a Sesto Fiorentino. Dopo l'incontro con la scena teatrale catalana nel 2025 e prima di festeggiare i 40 anni di attività nel 2027, la direzione artistica del festival ha deciso di tornare su Barcellona e sulla scena catalana anche per il 2026. La 39esima edizione di Intercity si intitola quindi Intercity Barcellona 2. Il primo appuntamento è il 25 di settembre con una nuova produzione targata Intercity, Passaggi di Marc Della Varga. Noi però abbiamo parlato di questa edizione del festival e di come mai si è deciso di tornare a Barcellona con Dimitri Milopoulos dell'Associazione Teatro della Limonaia.
3: Diciamo che una edizione non è bastata, mettiamola così. Diciamo che storicamente Intercity, tutte le volte che ha trovato campo fertile, si è soffermata. È successo con Londra, è successo con Montreal, succede adesso con Barcellona. Quando noi siamo arrivati l'anno scorso non sapevamo come spesso accade, quello che avremmo trovato. Invece praticamente abbiamo trovato una drammaturgia contemporanea molto importante e molto fiorita. Quindi dopo una bella edizione l'anno scorso ho deciso di andare avanti anche quest'anno e appunto, come dici te, approfondire.
2: Come inaugurate il festival? Si parte con una prima assoluta, una vostra produzione?
3: Esatto, con Passaggi, Goteras, il titolo originale di Marc Della Varga, e per la mia regia con in scena a Massimiliano Serino, con il quale lavoro per la prima volta, e anche Michele Carli, idem per la prima volta, che sono questi nuovi incontri che a me piacciono molto quando si incontra, diciamo, sul palcoscenico. È un testo molto importante, molto strano, perché uno lo vedrebbe, la storia la vedrebbe molto in maniera cinematografica, nel senso che avrebbe bisogno, ha una logica cinematografica, mentre l'autore è riuscito a far svolgere tutto in teatro, ed è una bella cosa. È come sarebbe, è una specie di ritorno al futuro contemporaneo, dove uno si trova di fronte a una situazione per cui è come se vivesse il suo futuro e quindi si trova in una situazione da poter mettere bocca sul suo passato, quindi influenzare il proprio futuro. Quindi a quel punto nasce la domanda: ma si può fare? Si deve fare? Sì, è un bene? È un male? Ed è parallelamente un testo molto molto comico, quindi si ride. In seconda serata, perché si comincia con due, ci sono i nuovi con Propaganda, che è un testo monologo con in scena Lorenzo Volpe, però la regia è sia di Francesco Grossi che di Lorenzo Volpe, con la collaborazione di Beatrice Ceccherini, che affronta il tema della propaganda politica. Quindi in scena è un ragazzo, c'è un ragazzo che fa volantinaggio e sta cercando di convincerti che quel partito per il quale lui lavora è quello giusto ed è politicamente il momento giusto di parlare di queste cose, ecco.
2: I nuovi sono una compagnia che ritorna nel vostro festival, nelle vostre collaborazioni, ma sono anche altre le realtà del territorio che coinvolgete: il Teatro delle Donne, Canterstrasse, insomma, continuano queste sinergie e anche nuove realtà che poi entrano a far parte di Intercity.
3: Ho sempre voluto mantenere i rapporti con i territori, quindi appunto Canterstrasse con uno spettacolo per ragazzi, oppure i nuovi, come si parlava prima, ma ecco, il Teatro delle Donne con il quale si lavora da sempre praticamente, sono sinergie che continuo a mantenere su. Però c'è anche una novità quest'anno, che è una collaborazione con il Teatro della Toscana, visto che appunto con Stefano Massini affrontiamo entrambi la questione della nuova drammaturgia. La Pergola lo fa in maniera più dal punto di vista della drammaturgia nazionale, noi dal punto di vista internazionale, quindi due letture, due mise in espasse, meglio due studi, verranno messi in scena, curati dal Teatro della Toscana, nel Saloncino del Teatro della Pergola, cercando di mettere su questa nuova sinergia tra le due realtà, la nostra e la loro, per capire se nel futuro può nascere qualcosa di nuovo.
2: Non so se vogliamo aggiungere qualche altro titolo nella programmazione che fa parte di questa programmazione Intercity in partenza il 25 di settembre.
3: Guarda, ti accenno soltanto che praticamente abbiamo uno spettacolo in lingua originale con sopratitoli che si chiama Here Comes Your Man, che affronta il tema del bullismo e della ipocrisia nelle scuole e come questa cosa influenza il futuro di una persona e anche dell'omofobia e anche la chiusura invece praticamente dedicata a Crave, a Sarah Kane, che praticamente riprendiamo dopo il debutto dell'anno scorso, visto che lo spettacolo è riuscito molto bene e ci fa piacere riproporlo.
2: Allora noi invitiamo i nostri ascoltatori a seguire questa nuova edizione di Intercity Barcellona 2. Si parte il 25 di settembre, si va avanti fino al 25 di ottobre, sarà un mese densissimo, inutile dirlo. Tutte le informazioni su www.teatrodellalimonaia.it. Grazie mille a Dimitri Milopoulos.
3: Grazie a te, grazie a voi.
2: Chiudiamo lo spazio dedicato alla cultura, ci risentiremo nel pomeriggio dalle 15.10 con Sputnik e dalle 16.05 con le notizie del Nova Radio News. Vi lascio in compagnia di un po' di musica, dell'agenda eventi Luci della Ribalta e a seguire dello spazio dedicato all'attualità. Un saluto a tutti da Martina Agnoletti, rimanete con noi su Nova Radio.
1: Newsbox. Notizie, cultura e approfondimenti da Firenze e Toscana.
0: Dimmi, dimmi.

0: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
2: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Per Fabbrica Europa al Parc alle Cascine, da oggi al 19 settembre alle ore 19, Senti Memory di MH Company e Marin Fernandez. Alle ore 20, South Studio di Vissal, Ubabi tra il suono e la danza. Al Forte Belvedere alle 19.30 Alessandra Minello, demografa del Dipartimento di Scienze Statistiche dell'Università di Padova, presenta il suo ultimo libro Senza figli, scelte, vincoli e conseguenze della denatalità, edito dalla Terza. Prosegue Cirque Fantastique nel Parco delle Cascine al Prato del Quercione. Alle 17.30 Miss Margherita, alle 18.30 Vanitas di Collettivo Baraonda, alle 20.30 Winter di My Laika Side Kunst Cirque, alle ore 21.45 Cabaret Vola Tutto di Collettivo Vola Tutto. Sulle frequenze di Nova Radio alle 11.30 Psicoradio.
0: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Niente più bollo dal 2027 per auto fino a 80 kW e tutte le moto. L'esenzione riguarderà circa il 70% del parco veicolare nazionale, la totalità dei motocicli. Il costo stimato della misura è di 2,3 miliardi di euro. Il gettito destinato alle regioni verrà rimborsato dallo Stato attingendo ai fondi inutilizzati del PNRR. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha difeso la norma presentandola come un passo coerente con la promessa di ridurre la pressione fiscale sulle famiglie. Di parere opposto tutte le forze d'opposizione che parlano di regalia elettorale. Il Consiglio dei Ministri ha inoltre prorogato il taglio delle accise sui carburanti in scadenza proprio nella giornata odierna. Da domani scatta un ribasso di 12 centesimi al litro sul gasolio per una settimana, seguito da un ridimensionamento dello sconto a 6 centesimi nella seconda settimana con copertura fino al 5 ottobre. Successivamente si farà ricorso al meccanismo delle accise mobili. Individuato e denunciato a piede libero per lesioni l'uomo che nei giorni scorsi ha ferito diverse donne, si indaga su 4 casi, con pallini sparati da un'arma d'aria compressa in via della Giuliana a Roma. Si tratta di un italiano 50enne disoccupato già interrogato dai carabinieri alla presenza del suo avvocato. L'uomo, individuato con una rapida attività investigativa, ha ammesso le responsabilità e ha affermato di aver sparato per divertimento. Intanto è stata operata Cristina Stillitano, la scrittrice colpita a un braccio, le è stato rimosso il proiettile. Condanna unanime e bipartisan per l'aggressione a un rabbino che stava alla fermata dell'autobus a Milano. La vittima, referente della sede di via Soderini della comunità ebraica, è stato attaccato da 3 ragazzi che hanno tentato di sfilargli il copricapo tradizionale e poi di spingerlo e colpirlo. Il rabbino però è riuscito a fotografarli mentre scappavano prima di essere accompagnato al pronto soccorso. I 3 che lo hanno insultato in lingua araba sono stati subito rintracciati e portati in questura. Un 20enne tunisino è stato arrestato. Altri 2 denunciati. I tassi di interesse negli Stati Uniti dovrebbero essere all'1% o anche meno. Siamo in piena espansione. Così il presidente Trump, che boccia la decisione della Fed di rialzare i tassi di interesse di 0,25 punti percentuali, portandoli così al 4%. È il primo rialzo dei tassi dal 2023 ed è il primo deciso da quando il capo della Federal Reserve è Kevin Warsh, che a gennaio era stato scelto proprio da Trump. Serata di Coppa da dimenticare per il Milan. I rossoneri incassano un gol per tempo e perdono 2-0 in casa col Benfica nella prima giornata di Europa League. Stasera entra in scena la Juventus che ospita gli olandesi del NEC. È tutto, a più tardi.
2: Nova Radio Città Futura.
3: Community Radio. Community Radio.
4: Stai ascoltando Nova Radio.
5: Newsbox.
6: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
7: Nove e tre minuti di questo giovedì 17 settembre. Buongiorno dalla redazione giornalistica di Nova Radio. Ben ritrovati all'ascolto con questa nuova puntata di Newsbox. In studio Riccardo Pinzauti. L'attualità fra qualche istante con l'ultima ora e i titoli dei quotidiani online e quelli toscani. Si ripartirà dal bollo auto e anche dalle reazioni che già arrivano dalla Toscana e dalla regione i cui conti, secondo Gianni, verrebbero messi a rischio dal taglio del annunciato bollo auto decurtato da parte del governo. E poi ancora parleremo di altre vicende con i nostri approfondimenti. Torneremo a parlare di un'altra vicenda nazionale, ovvero l'approvazione, almeno al Senato, della nuova legge elettorale. Si attende ora il passaggio alla Camera, ma il governo ha deciso di porre la fiducia. Ci sono forti polemiche per l'impianto della legge. Si prepara già dal basso la mobilitazione dell'opposizione, anche dei giuristi costituzionalisti. Ne parleremo con Paolo Solimeno dei Comitato dei Giuristi per la Costituzione e poi andremo ancora a una vicenda di cui abbiamo parlato nei giorni scorsi, l'RSA Le Civette, confermata la chiusura anche nell'incontro di ieri dell'ASL con i sindacati. Nella struttura sanitaria ci sono non soltanto 19 9 pazienti, ma vi lavorano 28 persone, e la regione promette, l'ASL promette di impegnarsi per il ricollocamento, ma l'azienda Proges ha confermato di essere in grave difficoltà. Ne parleremo con il sindacato CUB, e poi sentiremo anche le vicende che sulla scuola segnalano un calo di fondi per la regione toscana. A denunciarlo la FLC-CGL, che dice: alla Toscana sono stati tagliati dei fondi speciali che servirebbero per finanziare supplenze aggiuntive. Questo è stato fatto negli anni scorsi a causa del mancato dimensionamento, ma viene confermato anche quest'anno, e questo è un danneggiare direttamente la Toscana. Ma partiamo dal meteo del consorzio Lamma. Francesco Pasi, buongiorno.
5: Buongiorno a voi.
7: Le prossime ore cosa ci riservano?
5: Un peggioramento anche sensibile per il transito di una perturbazione che sta portando dei temporali sulle province settentrionali di Massa Carrara, Lucca. Nelle prossime ore, localmente anche di forte intensità, nelle prossime ore i temporali si sposteranno verso le zone interne della nostra regione, con un pomeriggio all'insegna di rovesci e di temporali sparsi. Le temperature di conseguenza sono previste in calo. Anche la giornata di domani rimarrà piuttosto instabile, in mattinata con rovesci o temporali sulla costa centrale, nel pomeriggio invece ancora qualche rovescio sulle zone interne, ma con temperature in leggera ripresa per la giornata di domani. Grazie, buona giornata a tutti.
7: A voi dell'AMA buona giornata e buon lavoro. 9:06 minuti, andiamo a vedere le principali notizie.
8: Newsbox.
7: Le notizie, quella principale, almeno nei quotidiani, in gran parte di questi, delle principali testate, è ancora l'annuncio, un po' a sorpresa del governo, la stessa Premier Meloni, un taglio del bollo auto per molti cittadini. Abolizione totale per la tassa di proprietà dei mezzi per i veicoli sotto gli 80 kW di potenza. Secondo il governo, una misura che interesserà circa il 70% degli italiani. Sono escluse le auto di grossa cilindrata, dunque di alta potenza. In caso di più veicoli appartenenti alla stessa persona, si potrà applicare soltanto su uno di questi, quello con la minore cilindrata. Per motorini e scooter invece varrà per tutti. L'impianto, diciamo, l'impatto di questa manovra, secondo la premia, dovrebbe essere intorno ai 2,3 miliardi di euro. Questi soldi che ora vanno alle regioni saranno rimborsati dal governo, ma non mancano le polemiche, come vedremo fra pochissimo. Partiamo dai titoli. La Repubblica: bollo auto, la mossa a sorpresa di Meloni che spiazza le alleate e apre al voto anticipato, con appunto questa mossa che secondo l'opposizione è elettoralistica. Come scrive il Corriere della Sera, la scelta del governo, il bollo auto abolito per le auto piccole e medie e per le moto. La misura sarà strutturale, annuncia la Meloni, per il centro-sinistra si fa solo propaganda, le regioni sono divise. E poi l'approfondimento del Corriere della Sera: quali modelli di auto non dovranno più pagare il bollo, cosa succede, chi ha due macchine, tutto ciò che c'è da sapere. Sulle pagine della Stampa: abolito il bollo auto a piccola e media potenza per tutte le moto, via una tassa odiosa, rivendica la Meloni. Bollo auto abolito, ecco chi non pagherà, chi invece dovrà ancora versare la TAS. Dicevamo, questo è il titolo principale, intreccia le vicende locali con quelle nazionali, perché, come avete avuto modo di sentire, le regioni sono divise, ci sono alcune che apprezzano, altre invece che criticano. Tra queste c'è la regione Toscana. Ieri si è fatto sentire il governatore Gianni, che contesta le cifre presentate dal governo e denuncia l'impatto negativo che questa misura potrebbe avere sui bilanci della regione e in particolare sui servizi, dato che, ha ricordato Gianni, il bollo auto viene utilizzato dalla Toscana interamente per finanziare la spesa sanitaria. Titolo dalla Repubblica della Toscana: sul bollo auto Gianni attacca la Meloni, toglie alla regione 200 milioni di euro. Il governatore è furibondo, così è facile, dice, permette di abbassare le tasse ma con i soldi degli altri. È un livello sconsiderato di demagogia elettorale. Il nodo sta nelle compensazioni annunciate. Come spiega Repubblica, riportando le parole di Gianni, dice: alla Toscana mancheranno alla fine 350 milioni di euro, nonostante rassicurazioni del governo. Perché? Gianni ha detto: ho letto il decreto, il governo parla di rimborsi per circa 3 miliardi di euro, mentre a noi risulta che le entrate attuali delle regioni sono di almeno 7 miliardi, oltre il doppio. In Toscana, dice Gianni, entrano 450 milioni di euro dal bollo. Secondo i nostri calcoli, dopo le esenzioni ne resteranno 100, perché appunto le auto di grande cilindrata comunque continueranno a pagare. Ci mancheranno di sicuro 350 milioni. Sappiamo che la compensazione sarà solo parziale, secondo le nostre stime non oltre i 100-150 milioni dal governo. Ergo, da qui il calcolo che leggete, 200 milioni. Sulle pagine del Corriere Fiorentino, addio bollo, la regione trema. Gianni attacca Meloni, così si tolgono alla Toscana 350 milioni per rimborsarne solo 100, tutte le risorse della tassa vengono destinate alla sanità, il governatore dice dalla Premier, demagogia sconsiderata, così appunto questa notizia che ha impatto anche su i quotidiani, sulla vicenda regionale, quindi anche le ritrovate sui quotidiani toscani. Torniamo sulle altre vicende, sempre economia, la Stampa. L'energia spinge i prezzi, il ministro dell'economia Giorgetti lancia l'allarme, la situazione sta peggiorando. Dalle pagine della Repubblica, una lettera pubblicata da Repubblica della segretaria del PD Schlein alla Premier: cara Premier, uniamo le forze sul clima e l'energia, una sorta di appello a una collaborazione bipartisan per potenziare la produzione di energia da fonti rinnovabili. Il nostro paese è in calo, lo sappiamo, la dipendenza da fonti fossili è evidente, l'impatto sulle costo del carburante è altrettanto evidente, la difficoltà del governo è denunciata da più parti con il balletto sui decreti accise, che appunto tra l'altro a breve sarà brevissimo sarà rinnovato, lo scrive il Corriere della Sera. Taglio delle accise, proroga per i diesel fino al 5 ottobre, poi lo sconto cambia, ecco come spiega il Corriere. Andiamo anche sui temi internazionali. L'Unione Europea, ieri il discorso dello Stato dell'Unione da parte della Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione, la denuncia degli attacchi concentrici verso l'Europa che deve difendersi dalla Russia, dai produttori di fake news, dai nazionalismi che vogliono frantumare l'Unione Europea, che deve invece rimanere salda. Si prospetta anche una collaborazione con il Canada, che ieri con il Premier Kearney era uditore in qualche modo ufficiale del discorso sullo Stato dell'Unione. Il Canada viene proposto come primo membro associato dell'Unione Europea. L'ira di Trump è un atto ostile, ci saranno pesanti dazi per l'Europa. Ecco come si è arrivata la proposta di von der Leyen a Carney. Anche sulla Stampa ritroviamo questa vicenda. Sulla Repubblica, pardon, la vicenda appunto della collaborazione dell'Unione Europea con il Canada. Altri temi internazionali. Sulle pagine della Stampa, la Federal Reserve ignora i veti di Trump, alza i tassi del costo del denaro al 4%, l'inflazione è ancora troppo elevata. Sul fronte internazionale, ancora la Stampa, l'allarme dell'FBI sulla guerra ibrida, la Russia prepara omicidi mirati. Dalle pagine della Repubblica, a Gaza crolla il rudere degli sfollati, un palazzo, l'avevamo raccontato ieri mattina, bombardato 2 anni fa e che è crollato, strage di bambini, si cercano ancora le persone sotto le macerie. 9:14 minuti, andiamo fra qualche istante alle altre vicende locali. Prima però un approfondimento che riguarda la legge elettorale approvata dal governo. Ci sentiamo fra qualche istante.
8: Smettila di postare, è ora di farti ascoltare. Se sei un artista o una band emergente, porta la tua musica sui palchi del Rock Contest di Controradio. Suonerai live davanti a un pubblico numeroso, a manager della musica, le agenzie di booking e i direttori di festival. E se funziona, può essere l'inizio della tua carriera. E con i premi del Rock Contest puoi produrre il tuo progetto artistico. Info e iscrizioni su www.rockcontest.it. Scadenza bando 18 settembre. Rock Contest, iniziativa Controradio e Controradio Club, con il contributo del Comune di Firenze e SIAE ed il patrocinio e contributo di Regione Toscana. Main sponsor BEC Speaker.

0: Newsbox. Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
1: 9:15 minuti, abbiamo parlato in apertura della mossa a sorpresa del governo, questo annuncio sul taglio del bollo auto. Per molti versi alcuni attaccano il governo come una misura propagandistica preelettorale. Il discorso in qualche modo si lega con il fatto che nelle ultime ore un ulteriore passaggio importante su questo fronte c'è stato in Parlamento. La discussione, infatti, sulla legge elettorale sembra volgere alla sua conclusione dal punto di vista almeno dell'esame alla Camera. Il Senato l'ha approvata, passerà alla Camera per approvazione definitiva. La notizia di ieri è che il governo ha deciso di porre la fiducia, quindi ci sarà un voto bloccato, insomma, e quindi niente emendamenti. Una legge che quindi potrebbe essere il menonello, detto anche stabilicum. Cosa prevede? Prevede un'introduzione di un sistema di carattere proporzionale in cui le liste dei partiti riunite in coalizioni si sfideranno. È previsto un premio di maggioranza di stabilità per la coalizione che vince. La condizione è che la coalizione vincente superi il 42% dei voti e ottenga ovviamente un voto più delle altre coalizioni. C'è un premio di maggioranza che è di un massimo del 55% dei seggi alla Camera, di poco più 56,5% dei seggi al Senato. Altre caratteristiche: la reintroduzione delle preferenze, gli elettori quindi potranno scegliere nelle liste dei candidati i loro preferiti, ma i capilista in ciascuna circoscrizione del Senato e della Camera saranno bloccati, quindi prima saranno eletti i capilista e poi a seguire gli altri. C'è una norma che prevede che per entrare in Parlamento si debba ottenere almeno il 3% dei voti, quindi una sorta di norma antifrazionamento, ma comunque nelle coalizioni i voti anche delle liste più piccole varranno per computare tutta la cifra elettorale. E c'è anche una norma che è definita del miglior perdente, quindi la prima lista di una coalizione che ottiene almeno il 10%, che pure è rimasta sotto il 3%, ma la miglior lista perdente esclusa invece verrà comunque inserita in Parlamento. Queste sono soltanto alcune delle caratteristiche. Già il dibattito è fortissimo perché l'opposizione in aula hanno attaccato durissimamente la maggioranza, ancor più dopo la decisione di porre la fiducia, ma si muove anche, fra virgolette, l'opposizione della società civile, il commento anche da parte del mondo accademico e degli specialisti. Tra le altre cose che si muovono anche a Firenze, vi segnaliamo il 22 settembre prossimo ci sarà una prima riunione del coordinamento democrazia costituzionale insieme a tante altre personalità per discutere la legge elettorale. Già si parla di possibili ricorsi alla Corte Costituzionale per profili di incostituzionalità. C'è tantissima carne al fuoco, proviamo a fare un po' di chiarezza con Paolo Solimeno, portavoce del coordinamento democrazia costituzionale di Firenze. Buongiorno, ben ritrovato.
2: Sì, ciao, buongiorno.
1: Partiamo innanzitutto, per fare un po' di ordine, da questo melonellum, questa nuova legge elettorale. Ancora non è legge, non è stata approvata dalla Camera, anche se insomma mettere la fiducia già significa che quella è l'intenzione del governo di... il pacchetto è quello, insomma, o prendere o lasciare, quindi avremo questo o non avremo nulla, torneremo a Rosatellum. Che cos'è diciamo non torna nel disegno elettorale, a vostro giudizio, dato che insomma siete critici nei confronti di questo disegno di legge elettorale?
2: Sì, critici perché, come ha detto benissimo, sarebbe una nuova legge elettorale fatta su misura della maggioranza governativa che la vuole approvare, fra l'altro in prossimità delle elezioni, e questo già è scandaloso. Siamo il paese che cambia più spesso legge elettorale e che più spesso approva norme in Parlamento che sono in contrasto con la Costituzione. Ora, noi questo stiamo cercando di dire, ma lo si capisce anche solo dai numeri che hai fatto, no? Cioè, qui abbiamo un'affluenza alle urne sempre più bassa, probabilmente per la scarsa qualità della politica, che parla di accise e bollo delle auto invece che di progetti industriali o di politica internazionale o di cose serie o di lavoro, eccetera. E cosa si vuole introdurre? Si vuole introdurre un sistema proporzionale che però viene stravolto da un premio di maggioranza, questa è la cosa più macroscopica, diciamo, però poi ci sono altri difetti che ha elencato. Un sistema sarebbe proporzionale, ma con un premio di maggioranza grosso, ben 70 deputati e 35 senatori regalati, a chi raggiunge il 42% dei voti. Ora, il 42% di quanto? Del 48-50% di affluenza è un'esigua minoranza. E avremo uno stravolgimento radicale, sarebbe un premio non per rafforzare una maggioranza e per evitare che il deputato singolo possa mandare a casa il governo, il Parlamento. No, ma sarebbe un regalo enorme a una minoranza, far diventare maggioranza quella che è una minoranza, guardando i sondaggi pochi mesi prima. È una cosa veramente, veramente scandalosa. La Corte Costituzionale, grazie all'avvocato Besostri e ad altri, ha avuto l'occasione già nel 2014 di censurare un premio di maggioranza simile a questo, diciamo, del Porcellum. Si è introdotto nel nostro ordinamento il principio che la Corte Costituzionale può, sul rinvio da parte di un tribunale, di un giudice civile, può anche in teoria anche di un giudice amministrativo del TAR, può sanzionare, può giudicare l'incostituzionalità parziale o totale di una legge elettorale.
1: Ecco, prima e a questo miriamo nella politica. Ricorsi, ora ne parliamo del possibile ricorso.
2: Sì, sì,
1: una
2: sì.
1: Domanda, diciamo così, da avvocato del diavolo, la maggioranza, la premier rivendica il fatto che però sì, proporzionale, sì, premio di maggioranza, però le preferenze vengono reintrodotte, si supera quel meccanismo delle liste bloccate che comunque era anche del Rosatellum, quindi un pochino più di libertà all'elettore viene dato.
2: No, assolutamente no, qui ci vuole una faccia di bronzo notevole per non dir peggio, perché qui non vengono introdotte delle preferenze che danno veramente il potere di scegliere. Perché, come hai detto, ci sono i capilista bloccati in ciascuna circoscrizione e si è fatto i conti che varrebbe per un 5% degli eletti la preferenza, cioè la preferenza sarebbe effettiva solo in questo modo. Ricordiamo che sono bloccati tutti i capilista, col premio di maggioranza si entra con un listone premiale che non è soggetto a preferenze, ma che viene scelto e presentato.
1: Quello si bloccato.
2: Quello si bloccato. Potrebbero, diciamo, scegliere e incidere con la preferenza solo gli elettori dei partiti che superano il 10% almeno, e solo in parte anche in quel caso. Quindi è una mossa assolutamente di facciata. Si vuol mantenere il controllo totale della componente eletta da parte dei partiti della maggioranza.
1: C'è anche la questione di genere, no? Segnalata. Sappiamo, no, sì, che nelle liste attuali c'è l'alternanza uomo-donna per favorire ovviamente la presenza anche della componente femminile in Parlamento. Questa cosa non è confermata invece nel Melonellum.
2: No, non è confermata, perché fra capilista e pluricandidature non ci vuole niente a apparire solo sulla carta con l'alternanza di genere, ma poi basta che con le rinunce, far rinunciare la donna candidata in tutte le altre circoscrizioni in cui fosse stata eletta, e fa scattare l'uomo, per esempio. Poi altri esempi tecnici si potrebbero fare, per cui ci sono delle candidature fittizie con la pluricandidatura, perché vanificano
1: con le opzioni,
2: questo,
1: diciamo, tra chi viene eletto in più luoghi, esatto, poi c'è un gioco, diciamo, delle esatto, tre carte, per così dire. Dicevamo dei ricorsi. Allora, abbiamo ricordato, la legge è approvata dal Senato ma non dalla Camera, poi ovviamente deve essere firmata dal Presidente della Repubblica, entrare in vigore, e poi dovrà essere utilizzata nel caso, appunto, dell'approvazione alle prossime elezioni, che ancora non sappiamo quando ci saranno. Già si parla di ricorsi. Com'è possibile, se, insomma, la legge ancora non l'abbiamo usata e non è nemmeno, insomma, legge vera e propria?
2: Sì, i ricorsi ovviamente si faranno dopo che sarà entrata in vigore, ma la Corte Costituzionale ha detto chiaramente che il diritto di voto, diritto, dice l'articolo 48 della Costituzione, a un voto libero ed uguale, e poi c'è il principio di rappresentatività delle istituzioni, che è un po' in tutta la Costituzione, la sovranità popolare appartiene al popolo, l'uguaglianza, eccetera, eccetera, e la centralità del Parlamento. La Corte Costituzionale ha detto che c'è un diritto al voto, e quindi il diritto a arrivare in giudizio per difendere il

0: pubblica. Se indichi il candidato premier, il presidente della Repubblica diventa vincolato. C'è chi dice che è una questione politica, se c'è il premio di maggioranza il presidente della Repubblica non potrebbe fare altrimenti, però di fatto a Costituzione ferma si cambia il sistema di governo, non è più il presidente della Repubblica in dialogo con il Parlamento della legge. Poi c'è la questione degli sbarramenti assolutamente iniqui, per cui il primo che non raggiunge la soglia di sbarramento del 3 concorre comunque al risultato della coalizione se la coalizione supera il 10%, altrimenti no. Cioè, ci sono degli effetti iniqui radicali, per cui sarebbe censurata in questo caso. Il premio di maggioranza abnorme, che non è detto, non è automatico, ma la Corte Costituzionale ha detto che la governabilità non può sacrificare il principio costituzionale della rappresentatività delle istituzioni. Per cui un premio di maggioranza ci può essere, ma deve essere ragionevole e contenuto. Poi c'è il discorso della soglia di sbarramento, chiedo scusa, della raccolta firme per presentare liste nuove che sarebbero sacrificate rispetto a quelle già rappresentate in Parlamento. Poi c'è la questione del Senato. Il Senato non verrebbe più eletto su base regionale, ma in base a un risultato nazionale, premiale o meno, per cui violerebbe di nuovo la Costituzione. Sono
1: Insomma,
0: tanti i profili
1: tanti
0: e sono
1: profili.
0: tantissimi gli avvocati già disposti in tutta Italia, in sostanza in tutte le sedi di Corte d'Appello. In sostanza ci stiamo organizzando. E ci sono decine e decine di avvocati disponibili in varie
1: Quindi l'idea è
0: reti.
1: provare a fare una mossa concentrica, insomma, plurifronte su le 20 e rotte corti d'appello in Italia per poi far arrivare qualche ricorso alla consulta. Già ne
0: Esatto,
1: cominciate a
0: concittadini
1: parlare,
0: che
1: no?
0: ricorrono, esatto, sì.
1: Se ne già comincia a parlare anche a livello di opinione pubblica. Io ho citato l'appuntamento del 22 settembre, che tra l'altro si svolgerà proprio presso la sede dell'ACI di Firenze. Che appuntamento sarà?
0: Sì, è un appuntamento assembleare, diciamo, cioè abbiamo convocato l'iniziativa del CDC, del Coordinamento Democrazia Costituzionale, ma poi hanno aderito un sacco di associazioni e abbiamo deciso di convocare un'assemblea che è di dibattito, sì, per alzare l'attenzione sul tema e anche di organizzazione della futura campagna, che sarà di sostegno all'opposizione parlamentare, di sostegno a questi prossimi, vediamo quando entrerà in vigore la legge, prossimi ricorsi, azioni giudiziali e di mobilitazione, di discussione anche, ma non è un convegno giuridico, è proprio un'assemblea contro la prossima legge elettorale.
1: Insomma, informare, organizzarsi, muovere i primi passi in qualche modo.
0: Esatto,
1: Ricordiamo
0: una
1: a che
0: mobilitazione.
1: ora, questo appuntamento del 22 prossimo, qui in Piazza
0: Alle 8 e
1: Inciampi.
0: 45, un po' presto per concentrarla e per non far notte, diciamo.
1: Di sera, ovviamente.
0: Cominciamo quindi, entro le 9 iniziamo.
1: Quindi 20:45, 22 settembre, questa assemblea, diciamo, promossa dal Coordinamento di Democrazia Costituzionale per parlare, per informare, per discutere della legge elettorale e per capire quali sono gli spazi anche di una possibile mobilitazione e anche a livello giuridico dei ricorsi. Grazie Paolo Solimeno, ovviamente ci
0: Grazie a voi.
1: risentiremo e insomma, buon lavoro a voi.
0: Grazie, ciao, arrivederci.
1: 9:30 minuti, la pubblicità, il traffico in tempo reale di muoversi in Toscana e poi torniamo sulle vicende locali, i titoli dei quotidiani toscani sulle altre vicende e riparleremo anche della RSA Le Civette perché ieri ulteriore riunione e brutte notizie.
2: Dal 16 al 20 settembre, ai giardini del Teatro Cartiere Carrara di Firenze, arriva la festa di Sinistra Progetto Comune. 5 giorni di dibattiti per la città, cene, libri, cinema e spettacoli, per una festa aperta a tutti e a tutte, dal pomeriggio a tarda sera e fin dalla mattina nel weekend. Sul palco Lucio Leoni, Spleen, Malasuerte Firenze Sud e Tere Scova. Tutte le sere, ristorante aperto e sabato e domenica si mangia anche a pranzo. Dal pomeriggio, birreria sociale aperta. Vieni alla festa, anche su solo per stare insieme. Ingresso libero, la festa si tiene anche in caso di maltempo. Info e programma su sinistraprogettocomune.it.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPD, dove in direzione Firenze per un incidente tra San Miniato ed Empoli Ovest si segnalano 7 km di coda e traffico bloccato tra Montopoli Valdarno e San Miniato. Sempre verso Firenze 2 km di coda per viabilità esterna che non riceve tra Pisa Aeroporto e Pisa Nord-Est e code a tratti tra la Strassigna e Firenze Scandicci. Code a tratti anche in direzione mare tra Cascina e Pisa Nord-Est per viabilità esterna che non riceve. In A11 in direzione Firenze, code a tratti per traffico intenso tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. In A1 direttissima, versante Emiliano, in direzione Bologna, 2 km di coda per incidente al chilometro 13.500 tra Badia e il bivio con la variante di valico la Quercia. In A15 rallentamenti per lavori tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Ed è tutto, buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Newsbox.
3: 9:33 minuti, torniamo con Newsbox sulle vicende locali, regionali e fiorentine, con le altre notizie dei quotidiani. Ripartiamo dalla Nazione con un titolo che riguarda una inchiesta partita dall'Emilia Romagna ma che coinvolge anche la Toscana, dei medici indagati per aver emesso dei certificati falsi per impedire che dei migranti venissero inviati nei CPR. Certificati anti-CPR, perquisito un medico che era in Romagna qualche mese fa, che ora si trova a Firenze. Maxi operazione della polizia, controlli su una dottoressa fiorentina, si scava nei cellulari, capoluogo oltre il 50% dei migranti irregolari risulta inidoneo a trattamenti nei centri, insorge Fratelli d'Italia. Altra notizia della Nazione, rivolta antitraffico, è uno degli effetti della nuova viabilità e del ritorno, fra l'altro, diciamo, alla normalità, lavoro e scuole riaperte. La viabilità di rottata lontano dai viali manda in tilt piazza Oberdan, siamo nel quartiere 2, zona Gavinana, l'ira dei negozianti, lavori in ritardo e crollo di incassi, è la zona invece di Viale Europa. Altre notizie dal Corriere Fiorentino, il dibattito sulla città, a confronto due posizioni diverse riguardanti diciamo i temi del la depavimentazione, la riforestazione urbana, ma anche la tutela della storia e dell'architettura tradizionale fiorentina, però di fronte alle sfide del cambiamento climatico, nuove necessità, vecchie tutele, la città monumento è al bivio. Dal caldo record allo sviluppo, il conflitto tra i vincoli e le scelte dettate dai tempi. Le due voci a confronto sono quelle di Cristina Cidini, la direttrice dell'Accademia delle Arti del Disegno, già direttrice del Polo Museale degli Uffizi. Verde, abbattimenti e pannelli, conservare o cambiare? Un dilemma che mi inquieta, serve un'analisi caso per caso. Cidini è, diciamo, piuttosto cauta sulla possibilità di trasformare la cosiddetta città di pietra in una città verde. Di diverso avviso invece l'archistar, o almeno l'architetto molto attivo a Firenze, Marco Casamonti. Firenze si deve evolvere per le esigenze degli abitanti, nessuno avrà da ridire se faremo meglio di prima. Casamonti dice: l'identità di un luogo non si rispetta rendendolo immodificabile. Questo è il dibattito su Corriere Fiorentino. Altre notizie: mutui e limite agli Airbnb frenano il mercato immobiliare a Firenze, ma non in provincia. Firenze ha visto un calo dell'8% tra aprile e giugno delle compravendite, a pesare il rialzo dei tassi sui mutui e la stretta sugli Airbnb, che evidentemente hanno frenato il mercato, diciamo, degli investimenti a fini turistici. Sulle pagine del Tirreno di Firenze, a passo svelto camminando torna l'evento Corri la Vita, presentato ieri a Firenze, trasporto e cultura emiliana in strada contro il tumore al seno. Ora però veniamo ad un'altra vicenda che tutti i quotidiani trattano, ed è anche una questione che noi come Nova Radio abbiamo affrontato più volte negli ultimi giorni, la vicenda della RSA Le Civette. Siamo nel plesso di San Salvi a Firenze, una struttura sanitaria per anziani che sembra destinata a essere chiusa. Lo ha comunicato nei giorni scorsi l'ASL ai familiari dei 19 pazienti che sono in quella struttura e lo ha riconfermato la stessa ASL ieri ai sindacati. Sempre Tirreno di Firenze chiude la RSA, nubi sugli ospiti e sui dipendenti. Sulle pagine della Nazione le civette, chiusura confermata, a rischio 29 posti di lavoro, i sindacati chiedono di ricollocare tutti. Corriere Fiorentino, confermata la chiusura delle civette, via gli anziani e gli addetti. Di questo parliamo con Paola Sabatini, sindacato CUB, che è tra le sigle che ieri ha incontrato la ASL sulle civette. Buongiorno, ben ritrovata.
2: Buongiorno, buongiorno. Sì.
3: Diciamo, come dire, abbiamo parlato ieri con i familiari dei parenti e dei pazienti delle civette e la prima cosa a cui abbiamo chiesto è che ciò che l'ASL gli ha comunicato non era una sorpresa. Ve l'aspettavate anche voi, immagino, una comunicazione del genere? Cosa però vi ha detto l'ASL, insomma, i loro rappresentanti, a proposito del futuro dei lavoratori delle civette? Quanti sono e che fine possono fare?
2: Sì, buongiorno. Allora, intanto ti volevo fare un inciso e ringraziarti per aver usato la parola pazienti, perché tutti usano la parola ospiti, compresa l'ASL, e noi vogliamo ribadire che questi anziani che sono nell'RSA sono dei malati non autosufficienti e sono dei pazienti, non sono ospiti di nessuno e l'RSA sono la loro casa. Quindi diciamo questa chiusura è uno sfratto, è un vero e proprio sfratto di anziani dalla loro abitazione. Poi allora, per quello che riguarda ieri, l'incontro che si è svolto con la ASL e con la cooperativa, abbiamo avuto l'annuncio ufficiale di quello che già comunque sapevamo dall'accesso agli atti, ma che era rimasto molto vago, no? Anche nelle motivazioni della convocazione dell'incontro ci avevamo solo scritto comunicazioni riguardanti l'RSA. Abbiamo saputo l'intenzione appunto dell'ASL è di chiuderla con una nota che è stata inviata dal direttore generale Valerio Mari alla cooperativa Proges nel mese di agosto, dove gli annuncia che con il 31 di dicembre finisce l'appalto e non c'è intenzione di fare un nuovo appalto. Quindi i 28 lavoratori, sono 28 che sono rimasti nell'RSA dopo la chiusura di metà dell'RSA del 2023, una chiusura che doveva essere temporanea, i 28 lavoratori rimangono diciamo senza lavoro e quindi la cooperativa Proges, che ha attualmente l'appalto, avvierà una procedura di licenziamento collettivo che comunque comporta dei tempi e che sarà difficile possa concludersi anche entro la fine di dicembre, quindi c'è anche fra l'altro un problema di tempi molto, molto ristretto.
3: Nessun ricollocamento è possibile in altre attività della Proges o di altre cooperative che si occupano dello stesso, diciamo?
2: Allora, la cooperativa ambito. Proges si sta attivando e si è già anche attivata per un eventuale ricollocamento dei lavoratori, ma le strutture che ha, diciamo, sulla zona fiorentina non sono molte e quindi 28 lavoratori sicuramente non riesce a ricollocarli. Altre cooperative, la ASL dice interpellate altre cooperative, anche noi ci attiveremo su questo. Il problema è che questi sono lavoratrici e lavoratori che hanno dei diritti acquisiti in quanto sono persone che lavorano nella struttura e con i vari cambi d'appalto anche da 20 anni, quindi hanno comunque scatti d'anzianità e anche diritti già acquisiti che difficilmente una cooperativa che li deve assumere ex novo si impegnerà a mantenerli. Chi glielo fa fare di assumere persone a cui deve dare 100-150 euro in più al mese invece che assumere una persona nuova, insomma, da zero? Quindi c'è un problema comunque, diciamo, di questo tipo, ecco.
3: Voi come sindacato alle istituzioni che cosa chiedete? Immagino che non, insomma, conoscendo la combattività del CUB non accettate, diciamo così, supinamente questa prospettiva.
2: No, cosa allora noi fare? Siamo intenzionati a non accettarla, anche perché ci sono state le motivazioni, non ci hanno assolutamente convinto, sono motivazioni tecniche, strutturali, diciamo che c'è un problema, diciamo, sulla struttura, che sicuramente c'è, come c'è in tantissime altre strutture della ASL, perché È vero che c'è un problema, diciamo, di mancati investimenti anche, no? Nel recupero. Ora forse con i fondi del PNR qualcosa in più è stato fatto. Però dietro questa motivazione, che non ci ha convinto, perché comunque c'è, ma c'è da 3 anni, e in 3 anni non è stato fatto niente, non è stato avviato un lavoro in questi 3 anni, mentre c'era stato promesso che entro 6 mesi e poi dopo entro dicembre 2024 sarebbero stati avviati dei lavori di ristrutturazione, insomma di manutenzione straordinaria. Quindi non ci convince il discorso strutturale, probabilmente c'è un problema di costi, no? Quindi di bilanci e di costi che magari per la ASL forse possano sembrare eccessivi, no? Per tenerci poi l'RSA. E quindi però un problema grosso, perché comunque questa è una delle poche RSA pubbliche rimaste, quindi se la chiudono vuol dire che si esternalizza ulteriormente un servizio. E quindi no, noi non siamo convinti, quindi pensiamo che questa non è una decisione solo tecnica. Vogliamo incontrare il direttore generale Valerio Mari, che ufficialmente ha mandato una nota, vogliamo vedere, hanno fatto una delibera di chiusura, perché comunque non è che si fa con una nota, no? Una situazione di questo tipo. Quindi vogliamo incontrare il direttore dell'ASL, ma lo vogliamo incontrare con la regione e con il comune, la società della salute, che si devono prendere la propria responsabilità nei confronti dei pazienti, dei familiari e anche dei lavoratori.
3: L'assessora Moni, assessora Salità, parlando con i familiari dei pazienti, aveva promesso un incontro che dovrebbe essere fissato la prossima settimana. Si sa qualcosa? È confermato?
2: Sì, l'incontro ci sarà, ma ancora non abbiamo la data, e quindi aspettiamo di essere convocati, e abbiamo chiesto però anche la presenza di diciamo politica in qualche modo, quindi dell'assessore, del sindaco, e ecco, anche proprio una presenza di questo tipo, perché la questione, come dicevo, non può essere ricondotta soltanto a ragioni tecniche, insomma è la perdita di un servizio pubblico in un quartiere popolato anche da anziani, in una struttura nell'area di San Salvi, dove c'era anche un progetto di fare un polo anziani, quindi dove l'RSA avrebbe avuto anche un significato, certo, insieme ad altri servizi, e quindi ci sono anche decisioni politiche dietro. Noi chiediamo che se ci sono dei lavori strutturali grossi da fare in quella struttura, che implicano che vada svuotata, che ci si attivi per trovare un'altra struttura dentro l'area di San Salvi, ci risulta anche ce ne sono diverse anche su cui sono stati fatti dei lavori, dove ricollocare per ora, finché ci sono i lavori, i 20 anziani e i 28 lavoratori. Insomma, quindi non accettiamo assolutamente
3: La situazione politica complessiva non induce all'ottimismo. Da un lato le difficoltà strutturali della sanità toscana e del suo bilancio, no? Sappiamo il payback che non è mai arrivato, c'è stata una manovra anche di carattere, diciamo, fiscale, no? Che sostiene la sanità.
2: Certo.
3: Ci possiamo aggiungere la notizia di oggi, il bollo che viene tagliato e la regione che lamenta come ci saranno delle risorse in meno, altri 200 milioni di euro in meno, e sono soldi quelli del bollo che andavano proprio alla sanità. In più ci aggiungo le dichiarazioni di ieri dell'assessora Moni, che ha parlato in commissione al Consiglio regionale, che ha detto che c'è un finanziamento strutturale del fondo sanitario e bisogna passare a un nuovo modello di sanità con meno soldi. E a proposito proprio delle RSA, ha detto che bisogna riorganizzare il sistema RSA. Come dire, cioè, i chiari di luna non sono buonissimi.
2: Sì, certamente c'è un problema, abbiamo ben cosciente, no, che le scelte regionali poi dipendono anche da scelte nazionali, quindi problemi di bilancio, però pensiamo anche che non possano essere, le spese non possano essere fatte sempre dalle categorie più deboli.
3: Chiarissimo. Grazie Paola Sabatini, CUB Sanità Firenze e Toscana, ovviamente su la vicenda dell'RSA Le Civette, non tanto e non solo per i pazienti, comunque è un problema importante, ma proprio perché è una vicenda problematica torneremo a seguirle, a parlarne. Buon lavoro a voi, buona diciamo mobilitazione, perché di fatto siete in una fase di mobilitazione, e a risentirci.
2: Bene, grazie a te, ci saremo aggiornati.
3: 9:46 minuti, qualche istante con la musica e poi altre notizie.

0: Newsbox.
1: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
2: Dai temi della sanità con l'RSA Civette andiamo ai quotidiani. Sul Corriere Fiorentino c'è un'altra vicenda che riguarda la sanità. Il punto nascita di Nottola, siamo nei pressi di Montepulciano, l'impegno dell'assessore Amonni non deve essere chiuso, quindi non problemi non soltanto per le residenze per gli anziani ma anche per i punti nascita e quindi anche le strutture di carattere ospedaliero sanitario. Dalla sanità alla scuola con le pagine della Repubblica. Supplenze ATA, il governo nega i fondi della Toscana, una ritorsione accusa la FLC CGIL Toscana nei confronti del Ministero dell'Istruzione del Merito dopo un incontro sindacale di martedì a Roma per definire il riparto dei soldi aggiuntivi per attivare incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario fino al 30 giugno 2027. Sono 19 milioni di euro che dovrebbero essere divisi da tutte le regioni, ma vengono escluse Toscana, Emilia Romagna, Umbria e Sardegna, le quattro regioni che hanno resistito fino all'ultimo al dimensionamento scolastico. Quindi una ritorsione vera e propria attacca la FLC-CGL, la Federazione dei Lavoratori della Conoscenza, quindi il settore scuola. Sentiamo come spiega la vicenda Pasquale Cuomo, che è il segretario della FLC-CGL della Toscana.
3: In pratica cosa è successo? Che il Ministero ha stanziato, come veniva definito da un decreto legge del 2024, 19 milioni a favore del pagamento delle supplenze aggiuntive per il personale ATA, quindi collaboratori scolastici, assistenti amministrativi, assistenti tecnici. Visto che nel 2024 nel decreto c'era scritto che in prima istanza questi soldi venivano dati alle regioni che avevano fatto il dimensionamento, si sono attaccati a questo per non dare i soldi, quindi escludere Toscana, Emilia Romagna, Umbria e Sardegna. Ora, siccome è stato fatto il commissariamento, quindi il dimensionamento è stato fatto anche in queste regioni, anche queste regioni hanno diritto a quei 19 milioni, a parte dei 19 milioni. Ricordo, tra l'altro, che nel 2024 avevano fatto ricorso alla Corte Costituzionale e anche al TAR, sia la Campania sia la Puglia. Cioè, lì, in quell'anno, le regioni erano quattro, ma erano Emilia Romagna, Toscana, Campania e Puglia. Quindi questo fa vedere come è evidente la volontà di rappresaglia politica nei confronti appunto di della Toscana, in particolare, ma dell'Emilia-Romagna, dell'Umbria e della Sardegna, e chi ne fa le spese è il personale ATA, perché ovviamente già noi abbiamo avuto in Toscana un taglio di 191 collaboratori scolastici dovuti alla legge di bilancio, perché servono i soldi per il patto di stabilità. Già il personale ATA per il secondo anno consecutivo ha avuto solo il 30% delle assunzioni in ruolo rispetto ai pensionamenti, perché i soldi servono per comprare le armi, e ora si trova senza potersi ammalare o assentare, perché le scuole toscane non avranno le risorse per pagare il supplente. Quindi questo cosa succede? Che se c'è un collaboratore scolastico che lavora nel plesso A, magari il pomeriggio gli tocca anche fare lo straordinario e andare a lavorare nel pulire il plesso B. E inoltre ci saranno sempre meno collaboratori scolastici, ma anche meno assistenti amministrativi e meno assistenti tecnici, ma soprattutto per i collaboratori scolastici vuol dire anche meno sorveglianza, e quindi aumenteranno i casi, come già abbiamo avuto, di bambine o bambine, ragazzi o ragazze, che scappano dalla scuola, perché se ho una scuola, un plesso su due piani e sono uno, non posso controllare tutte le uscite d'emergenza. Il dato è questo ed è una rappresaglia politica.
0: Newsbox.
2: Altre notizie con i quotidiani di quest'oggi. Vicenda Forteto, ricorderete nelle settimane scorse l'annuncio del governo di una legge per stanziare dei fondi per il risarcimento delle vittime. Ora si sa qualcosa di più. Forteto e i risarcimenti, l'offerta del governo, scrive La Nazione, 100.000 euro per ciascuna vittima, la proposta dell'avvocatore all'udienza ieri mattina a Genova, due mesi per accettare, nessun ristoro per genitori ed ex lavoratori sulle pagine anche di Repubblica troviamo questa vicenda. Vittime del Forteto, per 9 di loro lo Stato promuove 100.000 euro di indennizzo. Sono molti coloro che subirono sfruttamento e violenza a quella cooperativa fondata da Rodolfo Fiesoli. Non sono mai stati risarciti, una cifra però anche molto più bassa di quella sperata. Nei mesi scorsi a due sole vittime il giudice aveva riconosciuto un indennizzo di 1.700.000 euro. Il tribunale aveva sollecitato un accordo. Così dalle pagine della Repubblica. Andiamo sempre sulle pagine della Repubblica per una serie di altre notizie interessanti. Allora, con la vicenda di Don Biancalani, che parla alla Repubblica dopo essere stato destituito dalla parrocchia di Vicofaro. Sono povero, non ho i soldi per ricorrere contro la Chiesa di Roma. L'amarezza dell'ex parroco che è stato rimosso da ogni incarico, mi aspettavo sostegno, invece è cambiato tutto. Penso con ansia ai fragili ragazzi di Ramini che vedono quella struttura come l'ultima spiaggia, non sanno ancora nulla. È stata un'esperienza bellissima, dice, a me non interessa vivacchiare ma aiutare chi ha bisogno ed essere operativo sul ricorso. Ci sto riflettendo, il ricorso a costi enormi contro la signatura apostolica, occorrono canonisti presi da un albo speciale, devo decidere entro pochi giorni prima della fine di settembre, non possono rispettare la decisione della Santa Sede, non sono soddisfatto, però la strada del ricorso potrebbe essere quella giusta, ma tutte le risorse economiche che servono per presentarlo non le ho. Penso che su questa decisione abbiano pesato anche le polemiche politiche legate soprattutto alla vicenda di Vicofaro, ma la situazione di Ramini è completamente diversa, tuttora ci sono dei ragazzi in carico lì e su cui appunto rimane preoccupato. Non so cosa succederà, è stata un'esperienza bellissima quella di Vicofaro, abbiamo aiutato tantissime persone che ora sono sistemate e questa è la cosa più importante al di là della mia sorte, speriamo ci sia la possibilità di continuare. Così Don Biancalani. Altre vicende, altre polemiche, la nomina di Marco Giorgetti come commissario della Fondazione Toscana Spettacolo. Giorgetti nominato dalla Regione è lo stesso Giorgetti che è stato silurato pochi mesi fa, nel 2025, dalla direzione del Teatro della Pergola, Teatro Nazionale, dalla sindaca Funaro. Questo in qualche modo riapre un conflitto latente, ma che riemerge come un fiume carsico tra regione e comune, tra Eugenio Giani e Sara Funaro. Il gelo della sindaca sulla nomina di Giorgetti, mentre la destra lo elogia. Così Repubblica, il presidente Giani, la sindaca ha commentato, fa le sue scelte in autonomia, rivendico le mie scelte sul Teatro della Toscana, che stanno portando ottimi risultati. Silenzio e imbarazzi nel PD sul commissario Toscana Spettacolo, AVS e Movimento 5 Stelle non pongono nessuna obiezione. Altra polemica invece sulle spoglie del poeta Dino Campana e sulla loro collocazione. L'autore dei Canti Orfici è sepolto alla Badia Settimo, comune di Scandicci. Le sue spoglie vengono rivendicate da Marradi, il suo paese natale, però alla richiesta del sindaco Triberti di Marradi ha risposto con un niet la sindaca di Scandicci, Claudia Sereni. Campana, il no di Sereni a Marradi, le spoglie rimangono a Scandicci. La sindaca respinge l'appello del collega Triberti e dice che bisogna invece lavorare per una maggior collaborazione di carattere culturale e anche di promozione della figura di Campana a cavallo di queste due realtà, Scandicci e Marradi. Campana morì nel allora manicomio di Castelpulci. Altre vicende, la polemica sulla figura di Oriana Fallaci, La Nazione. Il ricordo della sua esperienza a 20 anni dalla scomparsa, le polemiche per il mancato fiorino d'oro alla giornalista. Ai tempi il consiglio comunale, era il 2012, disse no. Due opposte visioni dentro il PD da parte di quelli che ora sono presidenti di quartiere. Michele Pierguidi, quartiere 2, disse di sì. Grande donna, fu un orgoglio votare sì. Mirko Tormentoni, invece attuale presidente del quartiere dell'Isolotto Legnaia, disse invece no, preferivo Tiziano Terzani, erano altri anni, l'attuale presidente del quartiere 4 si disse contrario, le sue idee erano troppo nette, poi il tempo sfuma tutto, dice Tormentoni. Altre notizie, la Nazione approfondisce i possibili effetti del Melonellum, se verrà approvato, sulla Toscana, corsa in Parlamento, addio ai collegi uninominali, più pepe nella contesa, la battaglia per le preferenze, è destinato a restare invariato il numero dei toscani, 24 alla Camera, 12 al Senato, il peso del premio in maggioranza, le preferenze aprono nuovi scenari sui nomi da scegliere. Il dibattito è ampio, secondo il PD è una legge truffa, cucita su misura, clamoroso il regresso nelle tutele di genere, attacca Dario Parrini, deputato PD, invece da Fratelli d'Italia la difesa d'ufficio, Paolo Marcheschi, con questa riforma governa chi vince, perde chi resta a guardare, chi perde rimane a guardare, si garantisce la stabilità. Chiudiamo con altre segnalazioni di notizie, torniamo sulle pagine della Repubblica, con le vicende ambientali, eolico, 17 progetti in Toscana, ad Asciano la nuova protesta, se venissero autorizzati tutti i progetti fornirebbero da solo una potenza di 2 gigawatt e mezzo, ma spesso scatenano la rivolta di chi abita nei pressi, come nel comune delle Cretesenesi, che attacca il progetto e lo definisce uno scempio. Chiudiamo con la cultura, fascicolo weekend della Repubblica con gli eventi principali del fine settimana. A Cecina una mostra dedicata al locale di Castiglioncello, il Ceba, frequentato da star italiane e straniere, da Aznavour a Bato Antonio e Renato Zero, al suo posto sta nascendo un condominio di lusso, e poi il mio film su Stefano Ballani, dell'attrice e regista Cenni, che lo presenta a Capalbio, dal Corriere Fiorentino, i temi della cultura. I canti gregoriani elettronica busta subsonica nel Duomo di Firenze, un concerto come colonna sonora del proprio silenzio, il 19 novembre la prima assoluta di un originale progetto concepito con l'opera Santa Maria del Fiore per la rassegna curata da Musicus Concentus. Se ne arrivò anche Motta al museo tra gli eventi il ritorno di Paolo Fresu in sala Vanni, e poi appunto un libro che fa comunità, Pistoia Capitale, 70.000 prestiti della Biblioteca di San Giorgio, lettura di Bibliobus in arrivo, un omaggio a Delede Guccini, l'assessore Setaro parla appunto della Biblioteca San Giorgio di Pistoia. 10 in punto, ci fermiamo qua col nostro newsbox, lasciamo la linea alle notizie dall'Italia e dal mondo, vi ricordo alle 15 Sputnik, novità musicali presentate da Martina Agnoletti, che alle 16 prosegue nella conduzione per raccontarvi le attualità e gli aggiornamenti della Toscana con il nostro Nova Radio News. Newsbox torna domani 9 e circa dopo il GR nazionale. Un saluto da Riccardo Pinzauti, rimanete in sintonia sulle nostre frequenze.
4: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
5: Buongiorno da Daniela Ubaldi. L'abolizione del bollo auto e moto dal 1 gennaio 2027 scatta l'addio alla tassa per le moto e per le auto con potenza fino a 80 kW, pari a oltre 2/3 del parco circolante. La misura strutturale da 2,3 miliardi di euro vedrà lo Stato rimborsare i minori incassi delle regioni attingendo alle risorse non spese del PNRR. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni rivendica il provvedimento come prova tangibile della volontà del governo di ridurre il carico fiscale sulle famiglie. Diametralmente opposte le reazioni delle opposizioni, che accusano l'esecutivo di mettere in atto una mossa demagogica e una marchetta elettorale a ridosso delle urne. E poi il CDM di ieri ha deciso la proroga del taglio delle accise. Lo sconto sul diesel, che scadeva oggi e valeva 17 centesimi al litro, a partire da domani e per una settimana scenderà a 12 centesimi al litro. Poi per la settimana successiva, sino al 5 ottobre, lo sconto scenderà ulteriormente a 6 centesimi e sarà in vigore fino al 6 ottobre. Successivamente si farà affidamento sul meccanismo delle accise mobili per contenere i prezzi. Dazi molto pesanti, li annuncia il presidente americano Trump reagendo alla notizia dell'inedito asse tra Canada e Unione Europea. L'alleanza transoceanica stretta tra il premier canadese Carney e la presidente della Commissione Europea von der Leyen, che ha proposto il Canada come primo membro associato dell'Unione. Intanto il presidente americano incassa anche un altro smacco con la decisione della Fed di rialzare i tassi di interesse di 0,25 punti percentuali. È il primo rialzo dei tassi dal 2023, anche il primo deciso da quando il capo della Federal Reserve è Kevin Warsh, che a gennaio era stato scelto proprio da Trump. Il caso Sigfrido Ranucci al centro del CDA Rai, in programma oggi il giornalista sostituito alla conduzione di Report nel pieno dell'inchiesta sull'attentato orchestrato da Walter Lavitola, ha presentato ricorso. Nelle stesse ore la RAI ha notificato al conduttore una contestazione disciplinare all'esito dell'istruttore del comitato etico in relazione alle sue dichiarazioni pubbliche. Ranucci ha 5 giorni per inviare la sua memoria difensiva, ma i suoi legali sottolineano già il tempismo della contestazione. Intanto proseguono le indagini sulle operazioni di Lavitola, che rimane nel carcere di Rebibbia. Nel mirino degli inquirenti un buco di 4 mesi nello scambio di messaggi con l'amico giornalista. Per gli inquirenti l'anomalia potrebbe nascondere una cancellazione. Ultimi giorni per partecipare alla scelta della nuova serie di banconote in euro.
6: Sta per chiudersi il sondaggio lanciato dalla BCE per scegliere il volto delle future banconote in euro. A più di 20 anni dall'emissione della prima serie, la BCE sta lavorando per rinnovare le banconote, per renderle ancora più sicure e tecnologicamente avanzate con una nuova veste. Per sceglierle sono stati coinvolti tutti i cittadini europei, una comunità di circa 358 milioni di persone che ogni giorno utilizza e maneggia le nostre banconote. Il sondaggio è online e aperto a tutti. È possibile indicare la propria preferenza tra i 10 progetti grafici arrivati in finale. I temi sono cultura europea e fiumi e uccelli. Il risultato del sondaggio contribuirà alla scelta definitiva della BCE, che deciderà tenendo conto anche della qualità grafica dei progetti, della loro accessibilità e della possibilità di integrare efficaci caratteristiche di sicurezza. Si può votare fino al 21 settembre direttamente sul sito della Banca Centrale Europea o anche su quello della Banca d'Italia.
5: Ed è tutto, a più tardi.
4: 9 Radio Città Futura.
7: Community Radio. Community Radio.
8: Luci della ribalta.
9: L'agenda eventi di 9 Radio.
8: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di 9 Radio. Per Fabbrica Europa al Parc alle Cascine, da oggi al 19 settembre alle ore 19, Senti Memory di MH Company e Marin Fernandez. Alle ore 20, South Studio di Vissal, Ubabi tra il suono e la danza. Al Forte Belvedere alle 19.30 Alessandra Minello, demografa del Dipartimento di Scienze Statistiche dell'Università di Padova, presenta il suo ultimo libro Senza figli, scelte, vincoli e conseguenze della denatalità, edito dalla Terza. Prosegue Cirque Fantastique nel Parco delle Cascine al Prato del Quercione. Alle 17.30 Miss Margherita, alle 18.30 Vanitas di Collettivo Baraonda, alle 20.30 Winter di My Laika Side Kunst Cirque, alle ore 21.45 Cabaret Vola Tutto di Collettivo Vola Tutto. Sulle frequenze di Nova Radio alle 11.30 Psicoradio.
10: Luci della ribalta.
9: L'agenda eventi di Nova Radio.
11: Stai ascoltando Nova Radio 101.5 a Firenze e 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming e Nova Radio in DAB.

0: Stai ascoltando Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Amazing.
2: L'otorino non lo sa, cos'è che fa più male?

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPLI, dove in direzione Firenze, per un incidente adesso risolto, ci sono ancora 6 km di coda tra Ponte d'Era Est e Santa Croce sull'Arno. In A1 in direzione Bologna, sulla direttissima, code a tratti tra Firenzuola Mugello e il bivio con la variante di Valico La Quercia. Code per il traffico intenso in uscita a Firenze Scandicci, provenendo da Bologna. In A11 in direzione Firenze, rallentamenti per traffico intenso tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. In A15 rallentamenti per lavori tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Ed è tutto, buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. I fischi di San Siro sono la fotografia nitida del debutto da dimenticare per il Milan in Europa League. Il Benfica passa 2-0 con un gol per tempo, Luke Bacchio e Kaminski, contro i rossoneri che ancora una volta mettono in mostra uno dei limiti palesati da inizio stagione. Approccio a dir poco morbido ai match, mai un gol nei primi tempi. Male il turnover varato da Morim, inefficace stavolta l'ingresso delle prime linee nella ripresa. A fine gara il pensiero di Musa e Pulisic.
2: Abbiamo le idee chiare, siamo una squadra forte, stiamo dimostrando in tutte le partite contro squadre grandi che siamo capaci, quindi non bisogna chiamarla una situazione o quello che non è, non bisogna esagerare. Ho tanta fiducia in questa squadra, andremo avanti nella stagione e continuare a fare meglio.
3: Primo tempo tutta la squadra si aspetta un po', si guardano che tattica è messo sul campo, quindi penso che è questo un po' che le ultime partite non è andato per noi. Poi ovviamente non abbiamo scuse, noi siamo il Milan, dobbiamo giocare, dobbiamo fare gol.
1: Nelle altre gare della serata spiccano il blitz del Lione 2-1 sul campo dell'Anderlecht, la sorpresa dell'Omonia Nicosia 1-0 sul Celta Vigo, il 4-1 esterno dello Sparta Praga sull'Ararat Armenia. E stasera tocca all'altra italiana in lizza in Europa League, la Juventus. A Torino arrivano gli olandesi del NEC Nijmegen, sulla carta non proprio un avversario irresistibile, ma in casa bianconera il clima è pesante dopo la figuraccia di campionato col Sassuolo, i venti di crisi e il fantasma di Antonio Conte per Spalletti. Il tecnico riassume a modo suo i rischi del match.
4: Questa continua pressione che se non ti trova sempre anche nei momenti più calmi da un punto di vista fatica fisica che è presente da tutte le parti, ma con i giri alti a livello di testa di essere pronto a qualsiasi iniziativa può diventare una serata scomoda.
1: Più di 40.000 spettatori allo stadio, ma alle 21 fischio d'inizio dell'ucraino Derevinsky. Il campionato è intanto già proiettato al quinto turno, ultimo prima della sosta per le nazionali, col big match tra le due capoliste a punteggio pieno. Sabato, Roma-Inter. Sarà Massa ad arbitrare la gara dell'Olimpico. Tra gli incontri di domenica spicca Juventus-Atalanta, diretta da Zufferli. Europei maschili di pallavolo, percorso finora netto per l'Italia, che dopo la giornata di riposo torna in campo nell'ultimo incontro del girone. In tasca in anticipo il pass per gli ottavi, gli azzurri affrontano la Slovenia in una sfida per il primato nel gruppo che la squadra di De Giorgi guida a punteggio pieno con 4 vittorie su 4. Ultima quella con la Repubblica Ceca. Gianni De Gaetano.
5: Stavolta se ne va di remontada l'Ital Volley di Fefe De Giorgi alla caccia dell'Europa. Stasera, ore 21.05, nell'ultima tappa del girone a Modena, gli azzurri si troveranno di fronte alla temibile Slovenia per chiudere la prima fase senza macchie, con la manita, dopo il poker servito contro la Repubblica Ceca, per la verità non senza sofferenza, con il primo set perso 25-23, prima dell'entrata in scena da par suo del bomber il 29enne Juri Romanò, praticamente perfetto nello sgretolare la resistenza del sestetto di Novak, scrivendo il 68% di positività in attacco. 25-16, due volte 25-20, 3-1 per il tripudio dei quasi 5.000 del Palapanini e la gioia del commissario tecnico della nazionale.
6: Ci stiamo avvicinando alla fase delle partite dentro fuori e quindi dobbiamo stare molto focalizzati sul gioco, sulla qualità, sulla capacità di superare difficoltà, di cambiare le cose. Devo dire che i ragazzi su questo sono veramente speciali.
1: Tennis, dopo Jannik Sinner e Alexander Zverev, anche Carlos Alcaraz è sicuro di partecipare alle Finals di novembre a Torino. L'ATP ha ufficializzato il pass per lo spagnolo che, sebbene sia alle spalle di Shelton nella race dell'anno, è qualificato per la regola che tutela i giocatori certi di posizionarsi tra i primi 20 del ranking e che hanno vinto almeno uno slam nell'anno in corso. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Nova Radio Città Futura.
7: Community Radio. Community Radio.
8: Dal 16 al 20 settembre, ai giardini del Teatro Cartiere Carrara di Firenze, arriva la festa di Sinistra Progetto Comune. 5 giorni di dibattiti per la città, cene, libri, cinema e spettacoli, per una festa aperta a tutti e a tutte, dal pomeriggio a tarda sera e fin dalla mattina nel weekend. Sul palco, Lucio Leoni, Spleen, Malasuerte Firenze Sud e Tere Scova. Tutte le sere, ristorante aperto e sabato e domenica si mangia anche a pranzo. Dal pomeriggio, birreria sociale aperta. Vieni alla festa, anche solo per stare insieme. Ingresso libero, la festa si tiene anche in caso di maltempo. Info e programma su sinistraprogettocomune.it. Don't give up the fight.
9: Associazioni in radio. Associazioni in radio. Per conoscere il volontariato in Toscana. A cura di CESVOT.
10: Attività a sostegno dei più deboli e delle situazioni di fragilità sociale con la consegna di pacchi alimentari e altri aiuti. Sono gli obiettivi dell'associazione fiorentina Pane Quotidiano, ce ne ha parlato il presidente Luigi Maria Pernice.
11: Pane Quotidiano Firenze è un'associazione pluricentenaria perché è nata nel 1898, una struttura di tipo laico, è attiva nell'area fiorentina, assistiamo le famiglie fiorentine in difficoltà economica con diversi programmi assistenziali. Quello che ci caratterizza da sempre è la distribuzione di pacchi alimentari con una peculiarità. È una distribuzione che viene fatta dai nostri volontari direttamente al domicilio delle famiglie. La ratio di questa scelta è legata al fatto che non vogliamo che le risorse, che non sono mai eccessive, della nostra associazione vadano in mani sbagliate. Quando si fanno distribuzioni di pacchi alimentari in strutture aperte al pubblico, noi non riusciamo a capire se chi arriva ha effettivamente necessità oppure si tratta di persone che magari anche in buona fede, insomma, cercano di approfittare di queste opportunità. La distribuzione a domicilio avviene a famiglie che ci vengono segnalate prevalentemente dai servizi sociali del comune, segnalate e documentate. Oltretutto questo ha un secondo vantaggio importante: si stabilisce fra la famiglia che viene assistita e il volontario che l'ha in affidamento un rapporto di consuetudine, a volte diventa addirittura un rapporto di amicizia, e questo consente di personalizzare i pacchi alimentari destinati a ciascuna famiglia.
10: Oltre a questo, quali sono altre attività che mettete in campo?
11: Noi abbiamo altri programmi, uno di questi è la bolletta solidale. Paghiamo le utenze domestiche essenziali, le bollette ci arrivano dai servizi sociali, per tramite dei servizi sociali che documentano la situazione di indigenza temporanea o assoluta della famiglia interessata, e noi paghiamo le utenze e poi consegniamo alla famiglia in questione le ricevute. Esiste poi un'altra attività che si chiama Pane Quotidiano Amico di Famiglia, che riguarda in questo momento 25 famiglie, e queste famiglie ricevono il sostegno alimentare come tutte le altre. Hanno il sostegno nel pagamento delle utenze domestiche essenziali fino a un massimo di 1000 euro nell'anno, e poi a queste famiglie viene distribuita una carta di credito prepagata ogni 3 mesi, 250 euro, quindi 1000 euro nell'anno per gli acquisti non alimentari. Distribuiamo, oltre ai prodotti alimentari, anche prodotti per l'igiene domestica e per la cura della persona, prodotti di base ovviamente, perché riteniamo che oltre al sostegno economico, oltre al sostegno alimentare, anche dare gli strumenti per curare il decoro della propria abitazione, della propria persona, delle persone che fanno parte del nucleo familiare, sia un aiuto importante a queste famiglie che si trovano in grave difficoltà.
10: Alcuni riferimenti per entrare in contatto con la vostra associazione?
11: I nostri riferimenti sono tutti sul nostro sito panequotidianofirenze.it, dove trova le modalità di contatto per diventare socio dell'associazione, per diventare semplicemente sostenitore oppure per diventare un nostro volontario.
9: Associazioni in radio. Associazioni in radio. Per conoscere il volontariato in Toscana. A cura di CESVOT.
12: What's up? Ultime uscite su Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 15, dove si segnalano 2 km di coda per lavori e per il traffico intenso tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. In A1 in direzione Bologna, rallentamenti per il traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Spostandoci sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze-Scandicci in direzione Firenze. Infine, per i cantieri notturni, stanotte in orario 21.06 sarà chiuso l'intero percorso della 1 direttissima in direzione Bologna. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Smettila di postare, è ora di farti ascoltare. Se sei un artista o una band emergente, porta la tua musica sui palchi del Rock Contest di Controradio. Suonerai live davanti a un pubblico numeroso, a manager della musica, le agenzie di booking e i direttori di festival. E se funziona, può essere l'inizio della tua carriera. E con i premi del Rock Contest puoi produrre il tuo progetto artistico. Info e iscrizioni su www.rockcontest.it. Scadenza bando 18 settembre. Rock Contest, iniziativa Controradio e Controradio Club, con il contributo del Comune di Firenze e SIAE ed il patrocinio e contributo di Regione Toscana. Main sponsor BEC Speaker.
3: Psicoradio, la radio della mente.
4: In collaborazione con Arte Salute Onlus e Dipartimento di Salute Mentale di Bologna.
5: Che cosa vuol dire venire ricoverati in SPDC, che è il servizio psichiatrico di diagnosi e cura? E starci per settimane, per mesi, insieme a persone che non si conoscono. Lo abbiamo chiesto a Jenny, che anche lei è stata ricoverata in SPDC. La voce di Jenny sembra quella di una ragazzina. Le sue parole invece sono parole profonde, parole pensate. Jenny qualche tempo fa ha scritto una poesia, la sua prima poesia. L'ha mandata a Psicoradio, noi non conoscevamo Jenny. Lei ci ascoltava su Psicoradio, l'abbiamo intervistata e Jenny ci ha raccontato le persone con cui lei stava vivendo, ce le ha elencate solo con le iniziali, BC, BB, ci ha raccontato il suo ultimo ricovero, oltre 3 mesi e mezzo, la paura di una ricaduta, il suo farsi del male. Però anche le tante persone che ha conosciuto e che, ricoverate come lei, sono diventate le protagoniste della sua poesia. Però vorrei che voi che adesso l'ascolterete non pensiate solo alla tristezza, perché Jenny è una ragazza combattiva e vuole riuscire a stare bene, e ce la farà.

0: Bene, adesso ascoltiamo Jenny. Tu hai già scritto altre poesie?
1: No, in realtà è la prima. Ci
0: Quando
1: provo.
0: vuoi.
1: "270 passi. Il macchinista dal nome vicino. Odore di ciambelle. Passato di verdura e spinaci. Biscotti e tè senza zucchero e limone. Storie, storie, storie. R che dimentica. Chiede che le figlie vengano aiutate a raccogliere le prugne. Un'altra R che domanda conferma della sua innocenza, della sua purezza, senza pudore alcuno.

0: Emme che sta male mentre tu stai meglio. Candele e preghiere ad un Dio che perdona, perdono e punizione.
1: Devi dirti che ti vuoi bene anche quando non ci credi. Ripeti, ripeti, ripeti che il tuo corpo è sacro, che è l'unico mezzo, come quella canzone. Ripeti che sei luce, ma non puoi fare nulla per F, che urla legato al letto. Per la giovane G, non puoi fare nulla per C, per la rabbia di D, non puoi fare nulla per R e per B, instancabili camminatori. B, B, B, ritorna. Hai detto che saresti rimasto. E I troverà mai pace? E J?

0: Andrà bene anche il 44? 270 passi o pazzi?
1: Stanze, letti, mazzi di chiavi, un armadietto e un cortile, entrate e uscite, nuove entrate, vecchie uscite. Tutti a letto presto, tranne R, per giorni. E quella risata, così irrispettosa. E L che in una matita ha trovato il modo di star bene. V e A che non mangiano. D che si appende alla doccia. I che non smette di farsi del male e poi crolla a terra. Ma accade prima, mesi prima, chili prima, farmaci prima. E piango per lei, per di che se ne va. Ma G l'ha disegnato, non se ne andrà mai, nemmeno S, nemmeno B, torna. Come J in pronto soccorso, la conoscono, è sempre quel colore. Quello che piace ad A, o l'altro che sa di cielo, là dove il cielo non c'è.
0: Non avrebbe dovuto finire schiacciata da F? Vive e parla con T, che mangia e non mangia, che vede in lei ciò che non c'è. Come S, che sente il diavolo, e M, che la prende in giro. Anche S è scomparsa.

0: mi hai detto che questa poesia è stata la prima che hai scritto. E come mai ti è venuta proprio questa poesia dopo tanti anni, anche perché non sei giovanissima, anche se hai una voce da bimba?
1: Allora, vabbè, io ho fatto un ricovero in SPDC piuttosto lungo, di 3 mesi e mezzo, e tornata a casa dopo essermi un pochino ripresa, riambientata e tutto quanto, ho sentito il bisogno di lasciare andare quell'esperienza, di uscire davvero da quelle quattro mura. 270 passi, tra l'altro, è il titolo, ma è il perimetro del reparto. Avevo bisogno di uscire da questo spazio, però allo stesso tempo avevo anche tantissimo bisogno di tenermi vicine le persone che avevo incontrato, di ricordarle, di portarle fuori con me in qualche modo. E quindi una sera mi sono messa lì e ho provato a scrivere qualcosa in prosa, ma non mi convinceva e non mi toccava il cuore quello che stavo scrivendo. Quindi ho detto, vabbè, provo con la poesia anche se non l'ho mai fatto. Poi alla fine, una volta che ho messo il punto, mi sono detta, ok, questo è un pezzo di carta che puoi tenere lontano nel momento in cui vuoi allontanarti da quell'esperienza, però tenerti vicino nel momento in cui vuoi ricordare queste persone e riviverle, risentire la sintonia anche che si era venuta a creare.

0: questa poesia parla di tante persone che tu hai incontrato nella casa di cura in cui sei stata.
1: Sì, era un reparto psichiatrico, sì. Proprio in ospedale.
0: Quante persone erano queste che tu hai incontrato e conosciuto?
1: Nell'arco dei 3 mesi e mezzo ne sono arrivate e ne sono andate via parecchie, proprio perché di solito le degenze sono molto più brevi, cioè durano 1 settimana, 10 giorni.
0: C'è qualcuno
1: Quindi,
0: con cui ti sei sentita più vicina, in qualche modo da poter condividere qualcosa?
1: sì, sicuramente quando scrivo nella poesia Non puoi nulla per R e per B, instaccabili camminatori, R e B sono stati per me molto, molto importanti. Poi anche D e G sono diventati proprio miei amici, ma si riferiscono a un ricovero precedente. Mi è rimasta nel cuore tantissimo I, che non smette di farsi del male, di lei che crolla a terra, poi la giovane G, perché vabbè, questa ragazza molto molto giovane, la mia sorellina in qualche modo, però tutti mi hanno lasciato qualcosa. Dopo le prime 3-4 settimane in cui stavo veramente abbastanza male, ho iniziato a sentire quel luogo proprio come la mia casa. Ho avuto anche le energie per accogliere gli altri in questa casa, cioè sono diventata un
0: Sì.
1: po' la veterana del luogo, è un po' brutto da dire. Non lo so, quando arrivava qualcuno di nuovo cercavo sempre, per quanto potevo, di aprire uno spiraglio in quel dolore enorme che c'è quando arrivi in un reparto del genere, perché arrivi e l'unica cosa che vuoi fare è stare a letto, l'unica cosa che riesci

0: Come sono state con te le persone che ti sono state vicino, che ti avrebbero curato? C'è qualcuna di loro che in qualche modo ti ha fatto capire di esserti vicina, di non fare soltanto il proprio lavoro?
1: In realtà sì, ma direi quasi tutti, nel senso che nella poesia dico conta la non maschera di esse e degli altri. Esse è un'infermiera e degli altri intendo appunto che comunque tutti quanti mi sono sembrati molto presenti, senza maschera e erano genuinamente gentili. Quasi tutti, in un modo o nell'altro, mi hanno fatto sentire di esserci. Come confidenti, cioè io ho chiesto loro aiuto. Nella poesia dico non sono empatica perché era una cosa che mi faceva soffrire molto e tipo una settimana ho chiesto a diversi di loro, ma secondo te sono empatica, non sono empatica? Così e loro si sono mostrati disponibili.
0: Tu stai dando una visione di un centro di salute mentale, in cui tu sei stata in qualche modo anche, come posso dire, obbligata a stare per un certo periodo, se capisco bene.
1: Sì,
0: Ecco.
1: perché la mia famiglia non voleva che io tornassi a casa.
0: Questa cosa però la racconti senza nessuna rabbia, come se fosse qualcosa di ineluttabile. Io ho visto in altre situazioni persone che si ribellano, che vogliono andarsene.
1: Allora, cioè, in realtà c'è anche una grossa quota di sofferenza, nel senso che io ho sono stata molto male per il fatto che i miei genitori e la mia compagna, io vivo con la mia compagna da qualche anno, però né lei né i miei genitori mi rivolevano a casa proprio perché il motivo per cui sono stata ricoverata è stato un gesto anticonservativo abbastanza forte e loro avevano paura che io potessi rifarlo tornando a casa. Io ero molto arrabbiata e disperata per questo perché dicevo: caspita, fidatevi di me, non lo rifaccio. E loro non si fidavano e questo mi ha fatto soffrire molto.
0: Anche la tua
1: Però
0: compagna non si fidava? Beh,
1: soprattutto la mia compagna non si fidava. Sì.
0: delle volte questo è segno di grandissima paura che
1: Sì.
0: qualcosa possa succedere.
1: Sì, infatti io ho compreso che il loro non rivolermi a casa fosse dettato dal terrore che io potessi rifare quel gesto o qualcosa di simile, però comunque desideravo tantissimo che loro mi dessero una seconda possibilità perché dopo 3 mesi mi sentivo cambiata. Forse adesso ne parlo senza rancore perché cerco di vedere più quello che mi è stato dato che quello che mi è stato tolto, nel senso che mi sono stati tolti 3 mesi di libertà, però mi è stata data anche appunto tantissima gentilezza, dove dico la gentilezza, i fazzoletti, le lenzuola cambiate, le colazioni servite, le medicate ferite, sono tutti atti che mi sono stati dati gratuitamente e non posso non riconoscerlo.

0: Dai veramente una descrizione di questo luogo che non ho mai sentito in tante puntate che abbiamo fatto. È difficilissimo sentire una persona che con tanta riconoscenza tratta il luogo dove è stato costretto a stare come un luogo che l'ha accolto, che l'ha aiutato, perché spesso prevale il ricordo di situazioni brutte, difficili, eccetera. Questo luogo dove tu eri era un luogo pubblico o privato?
1: Pubblico.
0: Beh, ancora meglio.
1: Sì, però non lo so, è arrivato un certo punto in cui sentivo talmente tanto il bisogno di ricambiare quello che mi stavano dando, che tutte le mattine mi alzavo presto e rifacevo il letto, vabbè, alla perfezione perché sono una perfezionista, però rifacevo il letto proprio perché così non dovevano rifarlo gli OSE e gli infermieri per me. Sicuramente alcune cose che mi sono state dette dai medici sono state pesanti, perché lì tutte le mattine c'era il giro medici, quindi
0: Sì.
1: parlavi con gli psichiatri di riferimento e mi dicevano anche verità molto molto scomode, poi io dovevo farci i conti con quelle verità. Comunque i medici si sono impegnati tantissimo nel cercarmi una clinica dove andare, che poi vabbè è stato un fallimento perché dalla clinica hanno risposto di no. Anche nel medico che più mi ha ferita certe volte, ho visto comunque il desiderio di, appunto, come ha detto lei, non cronicizzare la situazione di una ragazza di 26 anni. La responsabilità dei gesti che fa Jenny è di Jenny. Voi potete proteggerla nel migliore dei modi e tenerla chiusa in una stanza senza niente con cui farsi del male, ma lei se vuole lo troverà comunque qualcosa con cui farsi del male. Hanno insistito molto affinché io tornassi a casa e di questo gliene sono grata proprio perché significava che non volevano ospedalizzarmi, cioè non volevano farmi diventare appunto la matta del manicomio.
0: Non
1: Ma
0: volevano cronicizzati, credo.
1: esatto, cioè di questo gliene sono tantissimo grata.

0: Preferisco un poeta, preferisco un poeta ad un poeta sconfitto. Ma se ci tieni tanto, puoi baciarmi ogni volta che vuoi.
1: Jenny, tu quando è che hai cominciato a stare male?
2: Cioè, male male, circa 2 anni fa. Poi, se devo pensare a quando effettivamente può essere nato anche questo disagio, penso di dover tornare indietro a quando avevo 10-11 anni. Però ci sono stata ancora peggio, proprio perché ci ho lavorato solo, sì, recentemente.
1: Come vedi il tuo futuro prossimo? Come qualcosa sempre da tenere allerta per paura che possa succederti di nuovo, di farti del male? Oppure invece come un momento che hai superato?
2: No, come qualcosa da tenere allerta, molto allerta, perché... Oddio, questo non so se lo voglio dire.
1: No, no, non dirlo, non dirlo pure.
2: Sì, semplicemente come qualcosa da tenere allerta, proprio perché in questi 3 mesi io non ho fatto un percorso di psicoterapia, quindi non sono andata avanti con il lavoro su me stessa. Adesso l'ho ricominciato, però sicuramente ci devo lavorare molto, soprattutto sull'aspetto del farsi del male. Cioè, un po' mi demoralizza questa cosa, perché mi fa pensare ogni momento che potrò cadere di nuovo, però allo stesso tempo sono eternamente grata e fiduciosa, perché ho un'equipe di psichiatra, psicologa, infermiera, assistente sociale che ce la stanno mettendo tutta per aiutarmi. Mi sento enormemente fortunata, perché anche tutto questo servizio è nel pubblico.
1: Dopo queste cose che tu scrivi, avremo decine di lettere che diranno: ma qual è un servizio così meraviglioso?
2: Secondo me a volte dobbiamo un po' vederla noi la meraviglia nelle cose.

0: La tua famiglia adesso è più tranquilla rispetto al fatto che tu sia a casa?
1: Sì, poi vabbè, sono seguitissima anche dalla mia famiglia. I miei genitori sono separati, però mia mamma vive nella porta accanto, quella dove viviamo io e la mia compagna. E in questo periodo i miei genitori si stanno alternando, in modo tale che ci sia sempre qualcuno a casa se io dovessi aver bisogno.

0: Chi non scompare ritorna, come R, come I, come C, come D e di nuovo D, come J. Non importa il mese, le medicine, contano le domande innocenti. Possiamo mangiare insieme? Chiede una. Perché non possiamo mangiare insieme? Domanda l'altra. Contano i fiori, quelli gialli tagliati, quelli apposta piantati. Contano R e la sua resistenza. Conta la non maschera di esse e degli altri.
1: La gentilezza, i fazzoletti, le lenzuola cambiate, le docce allagate, le colazioni servite, le medicate ferite. La timidezza, che non è di L. Conta il pianto di V, quello di S e di N. Conta la ripresa di D. Accanto a graffi, memorie che se ne vanno, polsi e caviglie legati. Pensieri orrendi. Devo essere tagliato tutto a pezzettini. Non sono empatica. Andrò all'inferno.
0: Non accadrà, se lo dice R. Non mente. E pensa il marcio sia fuori. Oltre quella doppia porta, quel campanello, il buio è dove la luce non può liberamente danzare. La luce che profuma il vaso. Tu hai capito che cosa ti dà il fare del male?
1: Cioè io lo faccio fondamentalmente come autopunizione, perché sento che non c'è nessuno che può perdonare i miei errori, sento che non c'è nessuno di così grande da poter perdonare i miei errori. Io credo in qualcosa, in un'essenza, però non credo in Dio, quindi alle volte vorrei invece semplicemente poter dire quattro Padre Nostro e sentirmi in pace, e invece non ce la faccio. E quindi se non c'è il perdono ci deve essere la punizione, quindi per me è un modo sia per punirmi per gli errori che faccio, per gli errori che ho fatto, per gli errori che farò, perché mi sento un elefante in una cristalleria che appena si muove sbaglia qualcosa, e poi è anche un modo per pagare tutti questi servizi che mi stanno dando così tanto, che mi hanno dato così tanto, sono pubblici, io non ci ho messo una lira e sento di doverli pagare.

0: però sono vegana, so che non è abbastanza, per forza faccio del male per il semplice fatto che vivo.
1: No, Jenny, no, no, no.
0: No.
1: No, non è vero, non è vero, non è vero. Per esempio, oggi, leggendo questa poesia, hai fatto del bene perché hai fatto sentire qualcosa che delle altre persone che vivono dei dolori più piccoli, più grandi, non importa, vedono che, per esempio, che dal dolore può nascere una cosa così bella come una poesia.
0: Grazie, davvero di cuore.

0: Psicoradio.
1: Scriveteci all'indirizzo di posta elettronica psicoradio@gmail.com. Visitate il sito www.psicoradio.com.
2: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
3: Ben trovati all'ascolto da Daniela Ubaldi. Ancora raid russi nella notte su Kiev, 18 feriti per droni e missili che hanno danneggiato anche una struttura scolastica, 7 feriti a Odessa dove è stato colpito un edificio residenziale di 19 piani. Le autorità ucraine denunciano anche che un drone russo ha attaccato una nave civile battente bandiera della Tanzania diretta verso uno dei porti ucraini. Il capitano è rimasto ucciso, altri 3 membri dell'equipaggio feriti. Mosca comunica intanto di aver colpito ponti sul Dniester per il trasporto di armi dalla Romania, mentre le forze ucraine hanno colpito nella notte un aeroporto militare nell'oblast di Rostov e hanno attaccato una raffineria di petrolio a Yaroslav, mandandola in fiamme. Intanto la Russia si prepara alle prime elezioni parlamentari dall'invasione dell'Ucraina. Le urne saranno aperte per rinnovare la Duma di Stato, la Camera Bassa del Parlamento, dal 18 al 20 settembre. Escluso dalla tornata elettorale è l'unico partito apertamente contrario alla guerra contro Kiev, Yabloko. La Commissione europea adotta lo EU Kids Act per rafforzare la sicurezza dei minori online. La proposta vieta alle piattaforme social l'accesso agli under 13 e fissa a 15 anni l'età minima per aprire un account autonomo. Tra i 13 e i 15 anni sarà previsto il controllo dei genitori. Inoltre gli account dovranno prevedere garanzie come contatti sociali limitati e un tempo di utilizzo massimo di 1 ora al giorno. I bambini tra i 3 e i 13 anni potranno utilizzare servizi di video sharing specificatamente progettati per loro attraverso account gestiti dal genitore, sempre prevedendo un limite di tempo massimo. Lutto nel mondo dell'arte. Si è spento a 88 anni Peter Max, l'artista che tra psichedelia e pop ha segnato la comunicazione visiva americana nei decenni a cavallo del 2000. Di origini tedesche, sfuggito alla Germania nazista con la famiglia, fu artista capofila della controcultura con uno stile hippie e groovy che lo ha visto firmare francobolli, poster giganti per la Casa Bianca, oltre alla memorabile copertina dell'album Yellow Submarine dei Beatles e il logo dell'emittente musicale MTV. Ed è tutto, a più tardi.
2: Nova Radio Città Futura.
4: Community Radio.
5: 339-7788-125, il numero WhatsApp di Nova Radio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 15, dove si segnalano 4 km di coda per lavori e per il traffico intenso tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Sulla A1 in direzione Bologna, code a tratti per il traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Spostandoci sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze-Scandicci in direzione Firenze. Infine, per i cantieri notturni,

0: Stanotte, in orario 21.06, sarà chiuso l'intero percorso della 1 direttissima in direzione Bologna. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

0: Dal 16 al 20 settembre, ai giardini del Teatro Cartiere Carrara di Firenze, arriva la festa di Sinistra Progetto Comune. 5 giorni di dibattiti per la città, cene, libri, cinema e spettacoli, per una festa aperta a tutti e a tutte, dal pomeriggio a tarda sera e fin dalla mattina nel weekend. Sul palco, Lucio Leoni, Spleen, Malasuerte Firenze Sud e Tere Scova. Tutte le sere, ristorante aperto e sabato e domenica si mangia anche a pranzo. Dal pomeriggio, birreria sociale aperta. Vieni alla festa, anche solo per stare insieme. Ingresso libero, la festa si tiene anche in caso di maltempo. Info e programma su sinistraprogettocomune.it. Luci della ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
0: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Per Fabbrica Europa al Parco alle Cascine, da oggi al 19 settembre alle ore 19, Senti Memory di MH Company e Marine Fernandez. Alle ore 20, South Studio di Vissal Ubabi, tra il suono e la danza. Al Forte Belvedere alle 19.30, Alessandra Minello, demografa del Dipartimento di Scienze Statistiche dell'Università di Padova, presenta il suo ultimo libro, Senza figli, scelte, vincoli e conseguenze della denatalità, edito dalla Terza. Prosegue Cirque Fantastique nel Parco delle Cascine al Prato del Quercione. Alle 17.30 Miss Margherita, alle 18.30 Vanitas di Collettivo Baraonda, alle 20.30 Winter di My Laika Side Kunst Cirque, alle ore 21.45 Cabaret Vola Tutto di Collettivo Vola Tutto. Sulle frequenze di Nova Radio alle 11.30 Psicoradio. Luci della ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
2: Stai ascoltando Nova Radio.

0: Agenda CESVOT. Gli appuntamenti del volontariato toscano.
1: Lunedì 28 settembre alle 17.30 si terrà la presentazione di Storia di una famiglia imperfetta di Luca Trapanese, in dialogo con Sara Consani, assistente sociale area disabilità zona distretto Versilia, con la moderazione di Giulio Sensi, addetto alla comunicazione, Fondazione Comunicazione Sociale ETS, presso il capannone della cooperativa sociale CREA, via Virgilio 222 Viareggio. Info segreteria @fondazionecoesionesociale.it, telefono 0583 47 26 42. Il mio primo corso di filosofia dell'associazione APS Succede Oggi Libri coniuga l'approccio pedagogico-filosofico della Philosophy for Children con il linguaggio espressivo dell'arte e propone un ciclo di incontri nei quali i bambini formano una vera e propria comunità di ricerca, condividendo riflessione filosofica e creatività. Appuntamento per presentare il progetto giovedì 24 settembre presso la Sala Bigongiari della Biblioteca San Giorgio di Pistoia, ore 17.18. Prenotazione consigliata a corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it. L'associazione Afasici Toscana cerca volontari in tutte le province toscane per informare e sostenere le persone affette da disturbo afasico, offrendo strumenti per affrontare le problematiche linguistiche, psicologiche e medico-legali legate alla patologia. Info 331 67 54 633. davide@crovetti.com.
0: Agenda CESVOT. Gli appuntamenti del volontariato toscano.

0: smettila di postare, è ora di farti ascoltare. Se sei un artista o una band emergente, porta la tua musica sui palchi del Rock Contest di Controradio. Suonerai live davanti a un pubblico numeroso, a manager della musica, le agenzie di booking e i direttori di festival e, se funziona, può essere l'inizio della tua carriera. E con i premi del Rock Contest puoi produrre il tuo progetto artistico. Info e iscrizioni su www.rockcontest.it. Scadenza bando 18 settembre. Rock Contest, iniziativa Controradio e Controradio Club con il contributo del Comune di Firenze e SIAE ed il patrocinio e contributo di Regione Toscana. Main sponsor BEC Speaker.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dall'A15, dove si segnalano 3 km di coda per lavori e per il traffico intenso tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. In A1 in direzione Bologna, code a tratti per traffico intenso tra Firenze Nord

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Ben trovati all'ascolto da Daniela Ubaldi. Ancora raid russi nella notte su Kiev, 18 feriti per droni e missili che hanno danneggiato anche una struttura scolastica, 7 feriti a Odessa dove è stato colpito un edificio residenziale di 19 piani. Le autorità ucraine denunciano anche che un drone russo ha attaccato una nave civile battente bandiera della Tanzania diretta verso uno dei porti ucraini. Il capitano è rimasto ucciso, altri 3 membri dell'equipaggio feriti. Mosca comunica intanto di aver colpito ponti sul Dniester per il trasporto di armi dalla Romania, mentre le forze ucraine hanno colpito nella notte un aeroporto militare nell'oblast di Rostov e hanno attaccato una raffineria di petrolio a Yaroslav, mandandola in fiamme. Intanto la Russia si prepara alle prime elezioni parlamentari dall'invasione dell'Ucraina. Le urne saranno aperte per rinnovare la Duma di Stato, la Camera Bassa del Parlamento, dal 18 al 20 settembre. Escluso dalla tornata elettorale, l'unico partito apertamente contrario alla guerra contro Kiev, Yabloko. La Commissione europea adotta lo EU Kids Act per rafforzare la sicurezza dei minori online. La proposta vieta alle piattaforme social l'accesso agli under 13 e fissa a 15 anni l'età minima per aprire un account autonomo. Tra i 13 e i 15 anni sarà previsto il controllo dei genitori. Inoltre gli account dovranno prevedere garanzie come contatti sociali limitati e un tempo di utilizzo massimo di 1 ora al giorno. I bambini tra i 3 e i 13 anni potranno utilizzare servizi di video sharing specificatamente progettati per loro attraverso account gestiti dal genitore, sempre prevedendo un limite di tempo massimo. Lutto nel mondo dell'arte. Si è spento a 88 anni Peter Max, l'artista che tra psichedelia e pop ha segnato la comunicazione visiva americana nei decenni a cavallo del 2000. Di origini tedesche, sfuggito alla Germania nazista con la famiglia, fu artista capofila della controcultura con uno stile hippie e groovy che lo ha visto firmare francobolli, poster giganti per la Casa Bianca, oltre alla memorabile copertina dell'album Yellow Submarine dei Beatles e il logo dell'emittente musicale MTV. Ed è tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura. Community Radio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Rallentamenti ma a causa dei forti temporali anche tra Firenze Sud e in Cisareggello in entrambe le direzioni. Passiamo sulla Fipili, dove a causa di allagamenti si registra 1 chilometro di coda tra Santa Croce sull'Arno e Ponte Dresta in direzione mare. Rallentamenti invece a causa del traffico intenso sempre in Fipili in direzione Firenze tra Scandicci e Firenze Scandicci. Rallentamenti per forti temporali anche sul raccordo Siena-Firenze tra San Casciano e l'allacciamento con la 1 in entrambe le direzioni. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Canada e Europa sono legati da un'affinità elettiva scelta e rinnovata. Insieme sono ancora più forti. Lo ha detto il premier canadese Carney intervenendo alla plenaria dell'Europarlamento il giorno dopo l'annuncio da parte della presidente della Commissione von der Leyen che Ottawa diventerà membro associato della UE. Un'alleanza è un processo positivo, ha aggiunto il primo ministro. Un Canada più forte, più resiliente è un partner più efficace anche per gli USA e lo stesso vale per la UE. Dura la reazione del presidente americano che ha parlato di atto ostile, minacciando dazi molto pesanti contro l'Europa o addirittura di interrompere del tutto gli scambi commerciali su molti prodotti. Nessun account personale per i minori di 15 anni, nessun accesso ai social per chi ha meno di 13 anni. L'Europa prova a mettere un argine agli accessi online per i giovanissimi. La Commissione presenta il Kids Act, un pacchetto di nuove regole per l'utilizzo di social, videogiochi e chatbot, prevedendo obblighi più stringenti per le piattaforme. E la presidente von der Leyen ieri ne ha dato un'anticipazione nel discorso sullo Stato dell'Unione. Tra i 13 e i 15 anni, ha spiegato, potranno essere aperti solo mini account con il consenso e il controllo dei genitori, funzioni limitate e restrizioni sul tempo di utilizzo. Dai 15 anni invece i ragazzi potranno avere un proprio profilo, ma le piattaforme dovranno garantire maggiore sicurezza nella progettazione dei servizi. Sono stato io, l'ho fatto per divertimento, ma non era un gesto contro le donne. Così Edoardo Crescimanno, 50enne romano disoccupato, ha ammesso di aver sparato nei giorni scorsi con una carabina d'aria compressa alla scrittrice Cristina Stillitano in via della Giuliana nel quartiere Prati a Roma. La donna, ferita al braccio, è stata sottoposta ad un intervento chirurgico per rimuovere il piombino. Al 50enne vengono contestati ben 7 episodi analoghi. L'uomo, al quale è stata ritirata l'arma, è stato denunciato a piede libero per lesioni. Calcio: dopo l'esordio negativo del Milan, battuto 2-0 in casa dal Benfica, l'Europa League chiama in causa la Juventus. Stadium tutto esaurito per la prima dei bianconeri che attendono questa sera alle 21 gli olandesi del NEC. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
3: Nova Radio, the best music in town.

0: world's first cosmonaut. The first to open the door into the unknown. The first to step over the threshold.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati sulle frequenze di Nova Radio da Martina Agnoletti. Sono le 15:15, rientriamo in onda con Sputnik in questa giornata di maltempo fulminante, con appunto precipitazioni varie e problemi vari di cui parleremo anche più tardi nel nostro GR. Iniziamo però con il disco della settimana, qui parliamo di musica, con i Silvanesso e con Back Again, anche se ci stava la canzone che si chiama Flood Season, ma ne riparleremo. Back Again, Silvanesso.

Questi sono i Sylvanesso con Back Again, un estratto da quel disco che è il nostro disco della settimana, che, di cui vi parlavamo in questi giorni. Il nuovo album del duo dal North Carolina è Oh Infinity. Ce lo stiamo ascoltando in questi giorni, un po' singolo per singolo, traccia dopo traccia. Passiamo a qualcos'altro completamente diverso, perché andiamo a scoprire un artista britannico. Si chiama 300 Skulls and Counting e fa una musica molto particolare. Mi ha colpito questo brano che ci è arrivato e ci ascoltiamo proprio il nuovo singolo. Non so molto di questo musicista, che vi faccio ascoltare proprio con l'ultima pubblicazione, The Ballad of St. Nick's Park.

0: That was dark.
1: Che dire, valeva la pena di ascoltarlo. 300 Skulls and Counting, il moniker dell'artista Hal Iwitson, che appunto ha appena pubblicato questo brano, ma non soltanto, un EP e pubblicazioni che si stanno susseguendo. Non ho molto da dirvi perché non ci sono molte informazioni che riesco proprio a trovare su questo progetto. The Ballad of Sneak Park è il titolo del pezzo. Rimaniamo in una certa parte d'Europa, perché andiamo in Irlanda con un'altra artista con qualcosa di molto diverso. Reddy Pitt è la cantante dei Lancum che ha deciso di mettere su un lavoro, qualcosa come solista, un progetto come solista. Lei arriva da Dublino, come appunto tutti i Lancum, e sta pubblicando un po' di singoli che andranno a formare un disco, No Human Tongue Can Tell, in pubblicazione il prossimo 13 di novembre via Rough Trade. Il nuovo singolo che ci ascoltiamo oggi si chiama The Moon and the Stars. Lei è veramente una voce unica.

0: The Moon and the Stars, Roddy Pitt, ci sarà da tenerla sotto controllo la voce dei Lancum che adesso troviamo in questo progetto solista, il primo full length a suo nome, No Human Tongue Can Tell, vedremo come sarà. Pubblicità e poi GR del traffico, torniamo tra pochissimo con Sputnik.
1: Dal 16 al 20 settembre, ai giardini del Teatro Cartiere Carrara di Firenze, arriva la festa di Sinistra Progetto Comune. 5 giorni di dibattiti per la città, cene, libri, cinema e spettacoli, per una festa aperta a tutti e a tutte, dal pomeriggio a tarda sera e fin dalla mattina nel weekend. Sul palco, Lucio Leoni, Spleen, Malasuerte Firenze Sud e Tere Scova. Tutte le sere, ristorante aperto e sabato e domenica si mangia anche a pranzo. Dal pomeriggio, birreria sociale aperta. Vieni alla festa, anche solo per stare insieme. Ingresso libero, la festa si tiene anche in caso di maltempo. Info e programma su sinistraprogettocomune.it.

0: Con passaggio a livello tra Pistoia e Piteccio, i convogli percorrenti la linea Pistoia-Porretta stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Sputnik. In viaggio nell'universo musicale di Nova Radio.
3: This is Moscow. This is Moscow Core. On the 12th of April, the Soviet Union orbited a spaceship around the Earth with a man on board. The astronaut is a Soviet citizen, Major Gagarin Yuri Alekseyevich.
4: Sono le 15.32, ho tarpato le ali ai giardini di Miró che qui stavano deliziando con Giving Ground, magari ce la riascoltiamo più tardi. Continuiamo parlando di musica, soprattutto ascoltandola. Vi ricordo anche il nostro numero WhatsApp che ha cambiato, 339 77 88 125. Ieri l'ho personalmente ridato al nostro ascoltatore Renato, che saluto perché ci segue sempre anche mattina, pomeriggio, insomma. 339 77 88 125, fate come Renato, scriveteci, salutateci, mandateci segnalazioni e informazioni. Quindi continuiamo con le altre novità musicali di oggi, ce ne sono diverse e sono tutti artisti che scopriamo un po' insieme. Abbiamo ascoltato la voce accattivante, il sound molto particolare dei Radi Pit. Io passerei a qualcosa di diverso, è un po' un muoversi, fare un ping pong tra sound diversi questa puntata di Sputnik, e vi dico che fondamentalmente ci muoviamo sempre o quasi sempre in territorio di musica internazionale, e quindi siamo a scoprire qualcosa di nuovo. È arrivato un nuovo brano di Bonobo, anzi sono due i singoli di Bonobo che sono stati pubblicati proprio negli ultimi giorni e che io vi faccio molto volentieri ascoltare. I pezzi sono ambedue collaborativi, quindi non soltanto i pattern sonori intessuti da Bonobo, ma anche voci, parti cantate, insomma due vere e proprie canzoni. Ce ne ascoltiamo una di queste, ce ne ascoltiamo una, poi appunto più tardi nelle prossime puntate di Sputnik, insomma più avanti andremo avanti con il resto. Ci ascoltiamo Talk to Me con Nicole Miglis, Bonobo, e uno dei suoi nuovi brani.

Bonobo con la collaborazione di Nicole Miglis con questa Talk to Me che suonava veramente molto buono, molto bene. Radio Station è invece il nuovo singolo di X-Ray che ci ascoltiamo veramente molto volentieri.

torna dei Daughter, che si chiama X-Ray. Mi pare che si pronunciasse X-Ray, l'avevamo scoperto quando un tempo forse uno dei suoi dischi era diventato disco della settimana sulle nostre frequenze. Comunque l'abbiamo sempre ascoltata, sempre seguita, la ritroviamo volentieri con questa nuova radio station. Un sound bello avvolgente, secondo me molto adatto in questa giornata di pioggia. C'è invece anche un nuovo singolo che arriva da un artista che ha un moniker molto particolare, la simbolo della chiocciola, e il brano, il nuovo singolo si chiama Bird.

E questi sono gli at, simbolo proprio della chiocciola, impossibili a trovare se cercate su Google. Stanno però pubblicando un nuovo disco che si chiama Auto Smile, esce il 16 di ottobre via 4AD e noi ci siamo ascoltati la traccia numero 1 che è Bird, uno dei brani già usciti in attesa dell'arrivo del nuovo disco. Sono un duo acustico come abbiamo sentito. Continuiamo perché c'è un'altra canzone che volevo farvi sentire, Got Street Park, Flowers, il titolo del pezzo, una collaborazione con Pip Millet. Il brano ce lo ascoltiamo adesso e chiude così questa carrellata di novità che ha fatto parte di Sputnik, e uno Sputnik possiamo dire alla libera esplorazione di suoni, ne arriva un po' da tutto il mondo, cose nuove ne arriva un po' da tutto il mondo. Ci stava oggi una puntata un po' più particolare. Flowers, Got Street Park.

0: Smettila di postare, è ora di farti ascoltare. Se sei un artista o una band emergente, porta la tua musica sui palchi del Rock Contest di Controradio. Suonerai live davanti a un pubblico numeroso, a manager della musica, le agenzie di booking e i direttori di festival. E se funziona, può essere l'inizio della tua carriera. E con i premi del Rock Contest puoi produrre il tuo progetto artistico. Info e iscrizioni su www.rockcontest.it. Scadenza bando 18 settembre. Rock Contest, iniziativa Controradio e Controradio Club, con il contributo del Comune di Firenze e SIAE ed il patrocinio e contributo di Regione Toscana. Main sponsor BEC Speaker.
1: Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

distruggevano e ricostruivano, e ancora distruggevano e ricostruivano, e ancora distruggevano e ricostruivano, e ricostruivano, e ricostruivano.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Dazi molto pesanti contro l'Europa, addirittura interruzione dei rapporti commerciali su alcuni prodotti. E quanto minaccia il presidente americano Trump nel caso in cui il Canada diventasse il primo membro associato dell'Unione Europea, come proposto ieri dalla presidente della Commissione von der Leyen alla plenaria dell'Europarlamento a Strasburgo. Il Canada e l'Europa sono legati da un'affinità elettiva, scelta e rinnovata. Insieme sono ancora più forti, ha detto oggi il premier Carney nel suo intervento. Un'alleanza è un processo positivo, ha aggiunto, spiegando che un Canada più forte è un partner più efficace anche per gli USA, e lo stesso vale per l'Unione Europea. Ancora forti tensioni in Medio Oriente. Un drone è stato intercettato nella provincia di Taif, nella regione della Mecca, in Arabia Saudita. Una persona è morta, altre due sono rimaste ferite. Intanto esperti di diritti umani incaricati dall'ONU riferiscono di aver riscontrato fondati motivi per ritenere che gli Stati Uniti abbiano commesso crimini di guerra in due attacchi in Iran, tra cui uno contro la scuola nella città meridionale di Minab. Le conclusioni della missione si concentrano su due attacchi aerei che hanno causato la morte di almeno 178 civili, tra cui donne e bambini. E si continua a scavare tra le macerie dell'edificio di 6 piani crollato ieri nella città di Gaza. 21 finora i morti accertati, tra cui 12 bambini e 5 donne, oltre 40 i feriti. L'edificio, che ospitava più di 100 sfollati, era stato gravemente lesionato da diversi attacchi aerei israeliani nel 2024 e nel marzo del 2025. In Svezia, dopo un lungo scrutinio durato 4 giorni, il centro-sinistra guidato da Magdalena Andersson vince di misura le elezioni sulla coalizione di centrodestra guidata dal premier uscente Kristersson. Ora Andersson, che è stata già primo ministro tra il 2021 e il 2022, riceverà l'incarico di formare il nuovo governo. A pesare sull'esito finale del voto è stato in particolare l'arretramento della destra nazionalista, che ha perso diversi punti percentuali rispetto alla tornata del 2022. Come richiesto dalla procura, il GIP del Tribunale di Brescia ha archiviato la posizione dell'ex procuratore aggiunto di Pavia, Mario Venditti. Era accusato di aver incassato denaro per favorire l'archiviazione della posizione di Andrea Sempio nell'inchiesta del 2017 sull'omicidio di Gerlasco. Da quanto si apprende, l'ipotesi di reato resta intatta, ma riguarda altre persone. Per questo motivo gli atti saranno trasferiti a Pavia. Europei maschili di pallavolo, reduce da 4 vittorie in altrettante gare, l'Italia di De Giorgi va a caccia del primo posto del girone. Nell'ultima gara della prima fase, agli azzurri basterà conquistare 2 set contro la Slovenia per centrare l'obiettivo. Primi scambi alle 21. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
3: Nova Radio, the best music in town.

Nova Radio News, notizie e approfondimenti tra

0: Buon pomeriggio, ben ritrovati alle 16.05 sulle frequenze di Nova Radio. Ripartiamo con il GR e con l'attualità, inevitabilmente parlando di maltempo, disagi e danni in diverse zone della regione causati dal maltempo oggi. Pioggia intensa su Firenze nel primo pomeriggio con i valori più elevati di precipitazione che sono stati registrati nelle stazioni dell'Orto Botanico e del Giardino di Bovoli, dove sono caduti rispettivamente 44,6 mm e 45,5 mm in un'ora. Durante il temporale, si legge in una nota di Palazzo Vecchio, si sono registrate raffiche di vento, la più intensa ha raggiunto i 38,9 km all'ora al Giardino di Bovoli. Vasti allagamenti nel centro storico e in varie zone di Empoli a seguito del maltempo della prima parte del pomeriggio a causa delle forti piogge. Tutto il centro è stato allagato, con alcune vie in cui l'acqua ha raggiunto i 10 cm. Si registrano anche garage e piani inferiori allagati, molti gli interventi già attivati dai vigili del fuoco insieme alla protezione civile, anche nella frazione di Ponzano che fu fortemente colpita nel marzo 2025. Si registrano allagamenti e criticità. La città di Empoli è stata interessata da un fenomeno meteorologico raro, 43 mm di pioggia già piovuti in mezz'ora in un'area circoscritta, un evento senza paragoni recenti. Sarà necessario attendere almeno un'ora affinché l'acqua prosegua il suo deflusso nei canali fognari. Questo lo afferma il comune di Empoli. La cittadinanza è pregata di prestare la massima attenzione e di non mettersi in viaggio se non estremamente necessario, e ovviamente di non utilizzare sottopassi o strade transennate a causa degli allagamenti. Numerosi i soccorsi dei vigili del fuoco proprio nella zona di Empoli per evacuare i sottopassi stradali allagati, dove gli automobilisti sono rimasti bloccati dall'acqua piovana. Nonostante il rischio, molti conducenti affrontano gli attraversamenti, ma le auto non possono procedere, e anche il grande sottopasso della stazione ferroviaria è stato allagato e è risultato inaccessibile. A Empoli sono stati provocati anche due incendi in abitazioni per cortocircuiti elettrici nelle cantine, dove l'acqua ha raggiunto gli impianti. Sul nord-ovest della regione invece il maltempo è arrivato stamattina nel territorio di Massa e Carrara. Le precipitazioni hanno provocato disagi a partire dalla viabilità, così come a Viareggio e in alcune zone della Versilia, sottopassi allagati e alcuni tratti della statale Aurelia nei tratti urbani. A Massa c'è stato l'allagamento del sottopasso nei pressi dello stadio comunale e la presenza di acqua in alcuni locali seminterrati e nelle cantine. Criticità anche a Carrara, con rallentamenti e difficoltà alla circolazione stradale in alcune zone, tra quelle più interessate la frazione di Avenza, dove le condizioni della strada hanno richiesto particolare attenzione da parte degli automobilisti. A Marina di Carrara, intorno alle 7, un fulmine ha colpito una colonnina elettrica. Pioggia con fulmini e tuoni nella notte e nella mattinata anche a Viareggio in Versilia. A Torre del Lago un fulmine è caduto vicino a una scuola elementare che è stata evacuata perché l'impianto elettrico è stato danneggiato. Su Firenze ricordiamo che resta in corso il codice giallo per possibili temporali forti e rischio idrogeologico idraulico sul reticolo minore. L'allerta proseguirà anche domani fino alle ore 20. Queste insomma le notizie sul maltempo. E parliamo di questioni che dal governo e in particolar modo dalla Premier Meloni rimbalzano anche sulle regioni. La misura che sospende il bollo auto la leggo esclusivamente come un decreto tarpa sanità. È evidente che ci sono anche altri aspetti, come quello della costituzionalità. Se voi andate a vedere l'aspetto della copertura del decreto per queste mancate risorse per le regioni, si afferma che ci sarà il PNRR per gli investimenti, lo ha detto il presidente della regione Gianni. Oggi si sta dicendo, ha aggiunto, che dall'Europa prendo qualcosa che doveva servire per gli investimenti, per dare copertura a una parte totalmente diversa, la parte corrente con cui si finanzia la sanità. È evidente e palese l'incostituzionalità. Questo è il parere di Gianni su appunto quanto annunciato nelle ore scorse dal governo nazionale, la sospensione per un anno del pagamento del bollo auto per le macchine inferiori con cilindrata inferiore agli 80. 80 kW con potenza inferiore agli 80 kW. Ci sentiamo le parole di Gianni che ne ha parlato oggi.
1: Quel decreto lo chiamerei il decreto Tarpa Salute. Per leggere questo decreto noi dobbiamo ripensare a quello che è stato il dibattito a luglio, dove un ministro della Repubblica, che è il ministro Schillaci, dice con molta chiarezza al ministro dell'Economia e Finanze che la sanità ha bisogno di 5 miliardi a livello nazionale per poter consentire quello che è la tenuta dei servizi, nulla di più. All'inizio di settembre ecco che arriva un decreto che invece che dare risposta tarpa la sanità, chiude a questa possibilità dei 5 miliardi in più. Il decreto, io l'ho letto, dice sospensione per un anno di una parte del bollo auto. Questo ha un riflesso immediato, la matematica non è un'opinione, un riflesso immediato sul fatto che se noi andiamo a vedere quanto viene tolto in Toscana rispetto a quanto nell'articolo 3 del decreto viene ridato alle regioni come compensativo di quello che sono fonti ordinarie di erogazione da parte dello Stato, è molto, perché io ho fatto una valutazione qua in Toscana, ci viene tolto fra i 300 e i 350 milioni, ma se si va a vedere quello che si compensa con quei 2 miliardi e 2 ci viene ridato poco più di 100 milioni. È evidente che se a noi ci vengono a mancare 200 milioni sulla sanità, già siamo per tenere i servizi con i 310 milioni che abbiamo messo nel 2025. 2026 che facciamo? Significa automaticamente, ipso iure, tagliare tanti servizi sanitari. Per questo io l'ho visto e lo leggo esclusivamente come un decreto tarpa sanità. È evidente che tutto questo poi ha altri profili, profilo costituzionale. Se voi andate a vedere l'aspetto della copertura del decreto, per coprire queste mancate risorse che arrivano, si afferma che ci sarà il PNNR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per gli investimenti. Ma signori, qui si sta dicendo, io dall'Europa prendo qualcosa che doveva servire per gli investimenti per dare copertura a una parte totalmente diversa, la parte corrente con cui si finanzia la sanità. È evidente e palese l'incostituzionalità, quello che saranno sanzioni che arrivano all'Europa. Quindi che lettura dare se non dei classici messaggi elettoralistici, molto demagogici, che poi faranno i conti con quello che è il destino degli italiani, soprattutto sulla sanità.
0: E queste sono le parole di Gianni a proposito di questioni che rimbalzano sul nazionale. Maggioranza del 55% dei seggi alla coalizione che supererà il 42% dei voti, preferenze ma con capi lista che rimangono bloccati, scomparsa dell'alternanza uomo-donna nelle liste elettorali, aumento del numero delle firme necessarie a presentare le liste. Questa sarebbe la nuova legge elettorale, il cosiddetto Melonellum, approvata solo dal Senato, ma già con numerosi profili di incostituzionalità che da più parti vengono segnalati, tanto che si preparano possibili ricorsi alla Consulta. Sono già molti gli avvocati pronti a presentare gli esposti presso le diverse corti di appello, ha spiegato Nova Radio stamattina Paolo Solimeno, portavoce del Coordinamento per la Democrazia Costituzionale, che per il 22 settembre prossimo a Firenze organizza un'assemblea pubblica dal titolo Facciamo Rete, che si terrà alle ore 20:45 nella sede dell'ARCI di Firenze in Piazza dei Ciompi 11. A spiegarci come mai ci potrebbe essere un profilo di incostituzionalità stamattina proprio Paolo Solimeno.
2: Ci sono le prerogative del Presidente della Repubblica: se indichi il candidato Premier, il Presidente della Repubblica diventa vincolato. C'è chi dice che è una questione politica, se c'è il premio di maggioranza il Presidente della Repubblica non potrebbe fare altrimenti, però di fatto a Costituzione ferma si cambia il sistema di governo, non è più il Presidente della Repubblica in dialogo col Parlamento della legge. Poi c'è la questione degli sbarramenti assolutamente iniqui, per cui il primo che non raggiunge la soglia di sbarramento del 3 concorre comunque al risultato della coalizione. Se la coalizione supera il 10%, altrimenti no. Cioè, ci sono ci sono degli effetti iniqui radicali per cui sarebbe censurata in questo caso. Il premio di maggioranza abnorme, che non è detto, non è automatico, ma la Corte Costituzionale ha detto che la governabilità non può sacrificare il principio costituzionale della rappresentatività delle istituzioni, per cui un premio di maggioranza ci può essere, ma deve essere ragionevole e contenuto. Poi c'è il discorso della soglia di sbarramento, della raccolta firme per presentare liste nuove che sarebbero sacrificate rispetto a quelle già rappresentate in Parlamento. Poi c'è la questione del Senato. Il Senato non verrebbe più eletto su base regionale, ma in base a un risultato nazionale, premiale o meno, per cui violerebbe di nuovo la Costituzione. Sono tanti i profili. E sono tantissimi gli avvocati già disposti in tutta Italia, tutte le sedi di Corte d'Appello. In sostanza ci stiamo organizzando e ci sono decine e decine di avvocati disponibili in varie...
0: E queste le parole di Solimeno. L'appuntamento, lo ricordiamo, per il 22 settembre prossimo alle 20.45, qui nella sede di Arci Firenze, in piazza dei Ciompi 11. Continuiamo parlando di Sollicciano, se ne parlerà anche in un convegno in programma il prossimo 19 di settembre. Anatomia di un disastro è inequivocabilmente il sottotitolo del convegno sullo stato del sistema carcerario organizzato dall'Unione Camere Penali Italiane a Firenze sabato prossimo, il 19 settembre, Hotel Adriatico in via Finiguerra. Un'occasione per fare il punto della situazione e confrontarsi sulle possibili vie di uscita, che vedrà la presenza di autorevoli esponenti del mondo accademico, forense e politico. Tra gli ospiti il viceministro della giustizia Francesco Paolo Sisto, il garante nazionale dei detenuti Riccardo Turrini Vita, il coordinatore nazionale dei garanti Samuele Ciambriello e il presidente delle camere penali Francesco Petrelli, i deputati Deborah Serracchiani e Riccardo Magi, rispettivamente di PD e Più Europa, Rita Bernardini di Nessuno Tocchi Caino. Una scelta che è caduta sul capoluogo toscano, ha spiegato l'avvocato Duccio Baglini, presidente della Camera Penale di Firenze, perché è stato ritenuto il caso più grave ed emblematico per rappresentare le condizioni in cui versa il nostro sistema carcerario. Ma sentiamo le parole di Baglini proprio su questo.
3: Firenze è stata individuata come il simbolo. Tutti conoscete le vicende del carcere di Sollicciano, che ha comportato il sequestro di 7 sezioni e il conseguente, questo va sottolineato, trasferimento di circa 220 detenuti, che ha come conseguenza anche un allontanamento degli affetti familiari, perché insomma il trasferimento, seppur sono riusciti quasi tutti a effettuare trasferimenti in Toscana, ma insomma chiaramente per i parenti questo ha creato dei notevoli problemi, e anche ai detenuti. Il carcere Sollicciano è anche simbolo purtroppo del degrado dello stato delle carceri, non solo un degrado strutturale, ma anche un problema cronico di sovraffollamento. Siamo a percentuali del 165%, consideri anche che queste percentuali sono generali, poi in alcune sezioni siamo al 220%, magari con celle, con letti a castello. L'amministrazione penitenziaria, noi abbiamo fatto, questa è anche una chiusura di un'iniziativa dell'Unione delle Camere Penali che si chiama Ristretti in Agosto, quindi di visite presso i carceri di tutta Italia nel periodo più difficile per i detenuti, che è quello di agosto, e abbiamo anche noi come Camera Penale di Firenze fatto un'ultima visita il 10 di settembre, e la situazione, seppur in alcune sezioni è migliorata, ma come ci spiegavano gli operatori, il sovraffollamento permane, perché diminuiscano sì le sezioni, ma diminuiscono anche gli spazi, e quindi la soluzione è sempre comunque difficile. Dicevo strutturale, ma anche assistenziale. Consideri che anche a Sollicciano gli educatori dovrebbero essere 11, sono 8, e ci sarà un'ulteriore diminuzione. Le guardie penitenziarie, anche loro hanno uno scoperto quasi del 20%. Tutto questo crea ulteriori difficoltà nella gestione di un carcere così importante come quello di Firenze, ed ulteriormente ci è stato segnalato anche una difficoltà a seguito della chiusura delle sezioni di convivenza da parte di detenuti di etnie diverse, mentre prima con più sezioni venivano assegnati a sezioni più omogenee, ora vi è questa ulteriore difficoltà. Il femminile, da ultimo, è aumentato anche il numero, sono a 95 detenuti, di cui una persona anche incinta, e cui stanno cercando poi di poter risolvere questa situazione. Però la carenza è strutturale e anche altro.
0: E questo convegno arriva a pochi giorni dall'attesa sentenza della Corte Costituzionale su un ricorso partito proprio da Firenze dagli avvocati Mimmo Passione e Nicola Muncibì, in cui si chiede se sia costituzionale che un detenuto sconti la sua pena in condizioni che non garantiscono la dignità umana. A spiegare appunto la sentenza, cosa si attende dalla sentenza, Duccio Baglini.
3: Questa eccezione di costituzionale sollevata da due nostri colleghi e soci della Camera Penale Firenze, Mimmo Passione e Nicola Muncibì, ed accolta dal Tribunale di Sorveglianza di Firenze, è alla decisione il 22 settembre, e la questione è la richiesta di sospensione dell'esecuzione della pena in caso delle condizioni di esecuzione siano disumane, come è quelle che sono sotto agli occhi di tutti. Chiaramente il provvedimento riparatorio che prevede la normativa, cioè sia un risarcimento del danno in termini monetari, ma poi più che altro la richiesta da parte del magistrato di sorveglianza che siano risolte le situazioni, chiaramente non può avere effetto, perché dal punto di vista strutturale gli impegni sono enormi e devono essere assunti da altre autorità. A seguito di questo è stata sollevata proprio questa eccezione: nel caso in cui la situazione sia questa, si deve dare il potere al magistrato di sospendere l'esecuzione ed eventualmente con gli arresti domiciliari. Quindi è una decisione che molto probabilmente è fondamentale anche per il futuro delle carceri italiane, che una situazione positiva permetterebbe di alleggerire questa situazione attuale.
0: E queste appunto le parole dell'avvocato Baglini. Per quanto riguarda invece le condizioni appunto di Sollicciano, a Sollicciano la dignità umana non è garantita, almeno secondo la procura fiorentina, che ha sequestrato 7 sezioni, anche se il trasferimento forzoso degli oltre 200 detenuti ha messo in crisi non solo i reclusi e le loro famiglie, ha spiegato l'avvocato Muncibì, ma anche altre carceri toscane considerate prima Fiori all'Occhiello come Massa o il Gozzini di Firenze. Sentiamo appunto Nicola Muncibì su questo.
4: Gli effetti sono effetti problematici. Intanto direi il primo pensiero va alla posizione dei detenuti che vengono trasferiti, perché il loro trasferimento implica un pregiudizio rispetto ai contatti di questi detenuti, al trattamento che veniva svolto, che quindi viene bruscamente interrotto, all'osservazione che veniva svolta all'interno degli istituti penitenziari e che quindi deve ricominciare ex novo nel nuovo istituto, una difficoltà nel mantenimento dei contatti con i familiari e quindi la coltivazione degli affetti dei detenuti. E poi il problema di zona è quello di andare a creare un appesantimento nelle altre carceri di presenze che non sempre sono attrezzate per poter raccogliere tutti questi detenuti. Quindi il trasferimento in realtà è un mero palliativo, ma che va a creare poi degli ulteriori problemi anche spesso più gravi, soprattutto per il detenuto, rispetto a quello che si va a cercare di risolvere.
5: Quali sono le carceri che più hanno sofferto?
4: In Toscana più o meno sono stati quasi tutti, per quanto mi consta per esperienza professionale. Molti miei assistiti sono stati dirottati su Massa, altri su Porto Azzurro, e so che insomma anche queste carceri sono in sofferenza. Anche il fatto che Gozzini debba intervenire per sopperire a carenze strutturali della casa circondariale di Sollicciano automaticamente può creare dei problemi, e crea dei problemi su Gozzini in questo senso, anche come modello di carcere che dovrebbe essere diverso.
0: E queste appunto le parole dell'avvocato Moncibì sulla situazione che si è creata con il trasferimento di molti detenuti da Sollicciano in altre carceri in Toscana. Torniamo a parlare di scuola con nuovi problemi che riguardano il personale ATA. Il governo esclude la Toscana dal finanziamento aggiuntivo per le supplenze ATA nella scuola. Lo sostiene con una protesta la FLC-CGL che parla di intervento punitivo per la resistenza al dimensionamento e chiede che l'ufficio scolastico regionale faccia sentire la sua voce. Il sindacato, per bocca del segretario regionale Pasquale Cuomo, fa riferimento a un incontro svoltosi il 15 settembre al Ministero dell'Istruzione a Roma sul piano dei soldi aggiuntivi per le supplenze ATA di questo anno scolastico, ossia 19 milioni di euro da dividere tra tutte le regioni, tranne Toscana, Emilia-Romagna, Umbria e Sardegna. Sono le quattro regioni che hanno resistito fino all'ultimo contro il dimensionamento, accorpamento tra scuole, come sappiamo, che hanno fatto ricorsi e infine sono state commissariate, afferma la FLC-CGL Toscana. È chiaro l'intento punitivo e di ritorsione che caratterizza questo governo, in particolar modo il Ministero dell'Istruzione e del Merito, evidentemente ancora affascinato dalla funzione sociale dell'illuminazione. Il peso di questa scelta cadrà sulle 450 scuole toscane, composte da 21.344 classi, dove studiano 427.073 studenti, ma a pagare il prezzo più caro sarà il personale ausiliario, amministrativo e tecnico, che dopo aver subito una diminuzione di 191 collaboratori scolastici per i tagli finanziari del Ministero e dopo aver visto il turnover dei pensionamenti ridotti al 30%, ora non potrà neanche più ammalarsi o assentarsi perché ci sono meno risorse per i supplenti. Ma sentiamo appunto le parole di Pasquale Cuomo, il segretario regionale di FLC-CGL.
6: In pratica cosa è successo? Che il Ministero ha stanziato, come veniva definito da un decreto legge del 2024, 19 milioni a favore del pagamento delle supplenze aggiuntive per il personale ATA, quindi collaboratori scolastici, assistenti amministrativi, assistenti tecnici. Visto che nel 2024 nel decreto c'era scritto che in prima istanza questi soldi venivano dati alle regioni che avevano fatto il dimensionamento, si sono attaccati a questo per non dare i soldi, quindi escludere Toscana, Emilia-Romagna, Umbria e Sardegna. Ora, siccome è stato fatto il commissariamento, quindi il dimensionamento è stato fatto anche in queste regioni, hanno diritto a quei 19 milioni, a parte dei 19 milioni. Ricordo, tra l'altro, che nel 2024 avevano fatto ricorso alla Corte Costituzionale e anche al TAR, sia la Campania sia la Puglia. Cioè, lì, in quell'anno, le regioni erano quattro, ma erano Emilia-Romagna, Toscana, Campania e Puglia. Quindi questo fa vedere come è evidente la volontà di rappresaglia politica nei confronti appunto di della Toscana, in particolare, ma dell'Emilia-Romagna, dell'Umbria e della Sardegna, e chi ne fa le spese è il personale ATA, perché ovviamente già noi abbiamo avuto in Toscana un taglio di 191 collaboratori scolastici dovuti alla legge di bilancio, perché servono i soldi per il patto di stabilità. Già il personale ATA per il secondo anno consecutivo ha avuto solo il 30% delle assunzioni in ruolo rispetto ai pensionamenti, perché i soldi servono per comprare le armi, e ora si trova senza potersi ammalare o assentare, perché le scuole toscane non avranno le risorse per pagare il supplente. Quindi questo cosa succede? Che se c'è un collaboratore scolastico che lavora nel plesso A, magari il pomeriggio gli tocca anche fare lo straordinario e andare a lavorare nel pulire il plesso B. E inoltre ci saranno sempre meno collaboratori scolastici, ma anche meno assistenti amministrativi e meno assistenti tecnici, ma soprattutto per i collaboratori scolastici vuol dire anche meno sorveglianza, e quindi aumenteranno i casi, come già abbiamo avuto, di bambine o bambine, ragazzi o ragazze, che scappano dalla scuola, perché se ho una scuola, un plesso su due piani e sono uno, non posso controllare tutte le uscite d'emergenza. Il dato è questo, ed è una rappresaglia politica.
0: E queste sono le parole di Pasquale Cuomo. Continuiamo parlando dell'RSA Le Civette, confermata la chiusura dell'RSA Le Civette a Firenze, annunciata la procedura di licenziamento collettivo per 29 persone. Questo è quanto è emerso ieri. I sindacati hanno ribadito la contrarietà alla chiusura dell'RSA, che si trova nell'area di San Salvi, che ospita attualmente 19 persone. Riteniamo, faceva sapere la FP CGL, che possa e debba continuare ad avere una funzione strategica nel percorso di rilancio e valorizzazione dell'intero complesso. Chiediamo una risposta ai livelli istituzionali competenti. Anche il sindacato CUB sottolinea i problemi legati al ricollocamento di tutti i lavoratori attualmente impegnati per la cooperativa Proges. Ha detto che farà di tutto per riassorbire i propri dipendenti, ma non dispone a Firenze e provincia di un numero sufficiente di altri servizi in cui reinserirli, ha spiegato Paola Sabatini del CUB. Sentiamo appunto le sue parole oggi ai nostri microfoni.
7: Sì, l'incontro ci sarà, ma ancora non abbiamo la data e quindi aspettiamo di essere convocati, e abbiamo chiesto però anche la presenza di diciamo politica in qualche modo, quindi dell'assessore, del sindaco e ecco, anche proprio una presenza di questo tipo, perché la questione, come dicevo, non può essere ricondotta soltanto a ragioni tecniche. Insomma, è la perdita di un servizio pubblico in un quartiere popolato anche da anziani, in una struttura nell'area di San Salvi dove c'era anche un progetto di fare un polo anziani, quindi dove l'RSA avrebbe avuto anche un significato, certo, insieme ad altri servizi, e quindi ci sono anche decisioni politiche dietro. Noi chiediamo che se ci sono dei lavori strutturali grossi da fare in quella struttura, che implicano che vada svuotata, che ci si attivi per trovare un'altra struttura dentro l'area di San Salvi. Ci risulta anche, ce ne sono diverse anche su cui sono stati fatti dei lavori, dove ricollocare per ora.

0: Bisogna riorganizzare il sistema RSA, come dire, la situazione politica complessiva non induce all'ottimismo.
1: Certamente c'è un problema, abbiamo ben cosciente, no, che le scelte regionali poi dipendono anche da scelte nazionali, quindi problemi di bilancio, però pensiamo anche che non possano essere, le spese non possano essere fatte sempre dalle categorie più deboli.
2: Chiudiamo così il nostro GR di oggi, vi lascio con le notizie del traffico e poi gli approfondimenti culturali. A domani con l'attualità e l'appuntamento ovviamente quello delle 9.05 con il Newsbox.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa di un veicolo fermo in avaria si registra un chilometro di coda tra Valdarno e Arezzo in direzione Roma. Sempre in direzione Roma ma a causa del traffico intenso, code a tratti tra Firenze Sud e Incisareggello. In Fipili invece si ricorda che a causa di lavori sul ramo di Livorno è in vigore un restringimento di carreggiata con possibili rallentamenti tra Interporto Toscana Ovest e l'allacciamento con la 12 Colle Salvetti in direzione Firenze. Treni per un guasto tecnico sulla linea Cecina e convogli percorrenti la linea Pisa-Grosseto-Roma stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. Ritardi, variazioni o cancellazioni anche sulla linea Pistoia-Porretta a causa di un guasto tecnico a un passaggio a livello tra Pistoia e Piteccio. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Passo al primo approfondimento di oggi. Una giornata costruita dal basso da oltre 20 realtà associative, formali e informali, tra cui Associazione Progetto Arcobaleno, Arci Firenze, Oxfam, Anelli Mancanti e molti altri, con la collaborazione del Comune di Firenze, del quartiere 1 e con l'obiettivo di tornare ad essere comunità. Si intitola Via del Leone, strada di incontro e accoglienza, l'appuntamento in programma sabato 19 settembre in Via del Leone a Firenze dalle 11 alle 22 con laboratori, musica, incontri e altri momenti di socializzazione. Durante la giornata si alterneranno laboratori dedicati alla lavorazione del legno e della cera, alla realizzazione di tatuaggi con henné, alla creazione di treccine e braccialetti intrecciati e non mancheranno attività ludiche. L'obiettivo della giornata è come è nata, ce lo ha spiegato Tullio D'Amora dell'associazione Progetto Arcobaleno.
5: La giornata è nata in maniera molto spontanea, siamo tutte le associazioni del quartiere, una gran parte di queste che si occupano di persone fragili e la sensazione e il desiderio è quello di mostrare la nostra esistenza, perché di fondo c'è un po' la tendenza a ritenere che chi si occupa di persone fragili debba essere un po' confinato in un mondo a sé, separato dal contesto generale, che meno si fa vedere e meglio è. Ecco, noi affermiamo e vogliamo affermare il principio esattamente opposto, cioè che una società inclusiva e accogliente è sicuramente una società dove si vive meglio, più sicura, e quindi si parte dal dire ci siamo, facciamo questo e siamo orgogliosi di farlo. Il senso della giornata è esattamente questo.
6: Cosa succederà in questa giornata? Come l'avete studiata?
5: Allora, la giornata nasce come una giornata proprio spontanea, quindi c'è una grande organizzazione dietro, è stato un lavoro enorme da parte di chi ha dovuto fare pensare alla logistica, che ha dovuto pensare proprio a come e dove dislocare i singoli eventi, ma oltre a questa organizzazione c'è una grande spontaneità, nel senso gli eventi sono eventi che nascono in maniera molto, molto naturale, molto semplice, nel senso che ci sono cori, ci sono danze, ci sono lezioni aperte di yoga, ci sono canto libero in ricordo di Guccini. C'è un spettacoli teatrali, anche questi di improvvisazione teatrale, c'è una coreografia ivoriana, Quindi ci sono una serie di cose che saranno fatte da artisti abituati a stare in strada, abituati a stare con le persone. Tante altre cose che invece vengono fatte semplicemente dai cittadini, come le canzoni per Guccini, per ricordare Guccini o le lezioni di

0: di yoga, o anche attività semplici di quelli che si fanno spesso in strada, giocare a ping pong, giocare a bocce, leggersi un libro. Una cosa che abbiamo puntato a fare è stata quella di arredare e di pensare a questa strada facendola diventare per un giorno una sorta di bene comune, cioè la strada arredata in maniera tale da ospitare e consentire alle persone di starci, semplicemente di sostarci, quindi con delle stuoie che saranno messe sul pavimento, dei cuscini. Vorremmo offrire delle tisane a chi ha voglia di fermarsi, portare un libro, leggere, ascoltare la musica che ci sarà in sottofondo, e quindi alternare attività a semplicemente momenti di sosta e in cui ci si dovrebbe godere la giornata insieme ad altre persone.
1: Voi chiedete anche alle istituzioni di cambiare il modo in cui vi guardano, in cui vengono guardate anche le fragilità?
0: Noi chiediamo tante cose. La prima è di non aver paura di confrontarsi con la fragilità. Soprattutto ci sta che l'istituzione non abbia questa paura, ma sicuramente ce l'hanno i cittadini. E allora l'istituzione deve attivare quei percorsi che aiutano i cittadini a superare questa paura. Quindi questo lo chiediamo con forza e crediamo che momenti come quello che stiamo organizzando per sabato, in cui appunto si mira a stare insieme prescindendo da tutte le differenze che ciascuno di noi ha rispetto agli altri, servano proprio a questo, a dare il senso che si può coesistere, si può convivere fra persone diverse per cultura, età, genere, religione. Quindi questo lo chiediamo, di essere supportati in questo percorso di avvicinamento delle persone. Poi certo chiediamo anche che questo sostegno e questo supporto avvenga attraverso la messa a disposizione di tutto quello che occorre per portarlo avanti, il che a volte succede, a volte meno, e quindi è una continua dialettica. E allora chiediamo per esempio alle istituzioni di essere sempre aperte a questa dialettica, cioè pronte ad ascoltarci, a confrontarsi con noi, a cercare le soluzioni che rendono possibile il raggiungimento di questo scopo.

0: spazio al secondo approfondimento di oggi, dove parliamo di musica, canti gregoriani ed elettronica insieme nella cattedrale di Santa Maria del Fiore per il nuovo progetto di Busta, il tastierista dei Subsonica. Il 19 di novembre, Lux non finita, prima assoluta, sarà l'evento di punta infatti di Tradizione in Movimento, la stagione autunnale del Musicus Concentus diffusa tra Firenze, Vicchio e Livorno e presentata proprio in questi giorni a Firenze. Davide Busta di Leo sarà affiancato dagli archi e dagli ottoni dell'ensemble Suoni Riflessi e dal coro della cappella musicale della cattedrale. A raccontare meglio quello che sarà questa performance, che ricordiamo si intitola Lux non finita, proprio Busta, sentiamolo.
1: È un ritorno felice, è un ritorno eccitante e avvincente. C'è la paura di ogni volta che metti in scena qualcosa di nuovo, è che sia anche peraltro non convenzionale rispetto magari a quello che le persone si aspettano e quello che tu sei abituato a fare, ma questo non significa che non sia una bella sfida e un bel viaggio da affrontare. È un connubio relativamente naturale, perché l'elettronica naturalmente rimane uno strumento utile a portare la melodia o il contenuto di quello che stai proponendo in un contesto diverso. Per me è una grammatica fondamentale per raccontare in maniera differente quello che magari siamo già abituati a sentire. La musica gregoriana è una musica nata in maniera funzionale, aveva una funzione pratica. Qui la spogliamo per certi versi di quella funzione e la restituiamo al concetto di ascolto, e non è neanche un'operazione estetica o di cosmetica, quindi non facciamo qualche melodia gregoriana con un po' di elettronica, ma prendiamo questo canto funzionale, lo trasportiamo dentro una macchina che lo erode, lo disperde all'interno di un paesaggio sonoro. Ed è un viaggio che vale la pena ascoltare.
2: È qualcosa di molto diverso da quello che le persone si aspettano da te?
1: Io spererei di no, nel senso che mi piacerebbe, nei miei sogni di bambino, se dovessi scrivere una lettera a Babbo Natale, gli chiederei che le persone riconoscano che qualunque musicista ha un viaggio che è molto più complesso di quello per cui magari vengono riconosciuti. Naturalmente c'è tanto dietro, c'è tanta curiosità. Io, se ho il grande privilegio di poter fare il musicista e di farlo ancora alla mia età, è perché è ancora la cosa che amo di più nella vita e continuo a cercare, sono curioso, studio, mi piace, ho proprio bisogno di musica e mi piacerebbe che questo passasse, anche perché la musica è uno strumento talmente neutro e allo stesso tempo talmente potente che dovrebbe essere considerato veramente molto di più. Dovrebbe essere considerato come l'alimentazione, ci servirebbe esattamente come mangiamo tanto per rimanere, tante cose diverse per rimanere sani, anche ascoltare tanta musica ci rende forse più sani di mente, credo che in questo periodo ci sia bisogno.
0: Tradizione in Movimento partirà il 24 di settembre proprio dal Museo dell'Opera del Duomo, con cui è stata rinnovata la collaborazione. Il primo ospite sarà Motta per un talk inserito nel ciclo In Diretta Show a cura di Francesco Maestro Pellegrini, il chitarrista degli Zen Circus. Il museo aprirà anche ai concerti di Norma Winston con il pianista Glauco Venier e alla pianista e compositrice greca Tania Giannulli. In Sala Vanni si celebreranno invece 10 anni di A Jazz Supreme e tra gli ospiti più importanti ci sarà Paolo Fresu. Al Teatro Giotto di Vicchio invece gli studenti del Conservatorio Cherubini di Firenze rileggeranno Kenny Wheeler e Piero Umiliani, e poi tanti altri gli appuntamenti. A raccontarceli Fernando Fanutti, presidente di Musicus Concentus.
3: Quest'anno direi che è una stagione fatta di eventi unici, non è forse voluto in partenza, ma poi arrivando alla scrematura finale avremo per esempio Busta che comporrà le musiche sulla base dei canti gregoriani per elettronica, orchestra e coro, e sarà una prima assoluta, una produzione che abbiamo messo su insieme e che nella mia fantasia io spero magari replicheremo in qualche altra parte nel mondo. Un altro unicum sarà il talk con Paolo Fresu, una sorta di firma letteraria per il decennale di Jazz Supreme. Un'altra cosa straordinaria sarà il duo Norma Winston e Glauco Venier. Norma Winston è la musa del jazz europeo dagli anni 70 ed è in una forma straordinaria, veramente eccezionale. E in più avremo ancora al museo il ritorno di Tania Giannulli, pianista greca che ha fatto un grande balzo da quando l'abbiamo ospitata la prima volta nel 2022 a inizio della collaborazione con l'opera di Santa Maria del Fiore. Poi c'è Vicchio, Jazz Prime, c'è Motta sempre al museo per la serie dei talk. Noi al Musicus Concentus siamo sempre stati per la qualità. Qualche volta l'azzardo paga, qualche volta no, ma è un azzardo in nome della creatività, della musica e dell'inclusione, perché, e torno ancora un attimo su Busta, mettiamo insieme mondi, culture e musiche diverse, il coro del Duomo, l'orchestra di suoni riflessi e il leader di una delle band più influenti della scena italiana negli ultimi 30 anni.
0: Chiudiamo la nostra diretta di oggi con Nova Radio News. Vi lascio in compagnia di un po' di musica, dell'agenda eventi, Luci della Ribalta e a seguire delle nostre trasmissioni. Buon ascolto e buona serata a tutti da Martina Agnoletti. Rimanete con noi su Nova Radio.

0: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
2: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Per Fabbrica Europa al Parco alle Cascine, da oggi al 19 settembre alle ore 19, Senti Memory di MH Company e Marin Fernandez. Alle ore 20, South Studio di Vissal Ubabi, tra il suono e la danza. Al Forte Belvedere alle 19.30, Alessandra Minello, demografa del Dipartimento di Scienze Statistiche dell'Università di Padova, presenta il suo ultimo libro, Senza figli, scelte, vincoli e conseguenze della denatalità, edito dalla Terza. Prosegue Cirque Fantastique nel Parco delle Cascine al Prato del Quercione. Alle 17.30 Miss Margherita, alle 18.30 Vanitas di Collettivo Baraonda, alle 20.30 Winter di My Laika Side Kunst Cirque, alle ore 21.45 Cabaret Vola Tutto di Collettivo Vola Tutto. Sulle frequenze di Nova Radio alle 11.30 Psicoradio.
0: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
3: Nova Radio, the best music in town.

Dal 16 al 20 settembre, ai giardini del Teatro Cartiere Carrara di Firenze, arriva la festa di Sinistra Progetto Comune. 5 giorni di dibattiti per la città, cene, libri, cinema e spettacoli, per una festa aperta a tutti e a tutte, dal pomeriggio a tarda sera e fin dalla mattina nel weekend. Sul palco, Lucio Leoni, Spleen, Malasuerte Firenze Sud e Tere Scova. Tutte le sere, ristorante aperto e sabato e domenica si mangia anche a pranzo. Dal pomeriggio, birreria sociale aperta. Vieni alla festa, anche solo per stare insieme. Ingresso libero, la festa si tiene anche in caso di maltempo. Info e programma su sinistraprogettocomune.it.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa di un veicolo fermo in avaria si registrano 3 km di coda tra Firenze Sud e Valdarno in direzione Roma. In A11 invece a causa del traffico intenso code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Sempre a causa del traffico intenso in Fipili, rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Sul ramo di Livorno invece a causa di lavori è in vigore un restringimento di carreggiata con possibili rallentamenti tra Interporto Toscana Ovest e l'allacciamento con la 12 Colle Salvetti ancora verso Firenze. Città di Firenze per un nuovo allaccio alla rete idrica fino al 3 ottobre in via di San Niccolò, divieto di transito nel tratto tra via del Giardino Serristori e via di San Miniato. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

cade e le città, ricordo le tue frasi di tanto tempo fa, ricordo di ogni fiore, i nomi che davi tu, le strofe

smettila di postare, è ora di farti ascoltare. Se sei un artista o una band emergente, porta la tua musica sui palchi del Rock Contest di Controradio. Suonerai live davanti a un pubblico numeroso, a manager della musica, le agenzie di booking e i direttori di festival e, se funziona, può essere l'inizio della tua carriera. E con i premi del Rock Contest puoi produrre il tuo progetto artistico. Info e iscrizioni su www.rockcontest.it. Scadenza bando 18 settembre.

0: cancellazioni sulla linea Pisa-Grosseto-Roma e per i treni percorrenti la tratta di Empoli. Città di Firenze, per un nuovo allaccio alla rete idrica fino al 3 ottobre in via di San Niccolò, divieto di transito nel tratto tra via del Giardino Serristori e via di San Miniato. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buonasera da Jenny De Gaetano. L'Unione Europea lavora ad un'alleanza con il Canada e risponde alle minacce di Trump di imporre dazi molto pesanti contro l'Europa. Un Canada più forte e più efficace anche per gli Stati Uniti, ha replicato il premier canadese Carney. Questa alleanza non è contro nessuno, ha chiarito un portavoce della Commissione UE. Tragedia a Montelanico, in provincia di Roma. Un bambino di 5 anni, lasciato solo in casa, è precipitato dal terzo piano della sua abitazione facendo un volo di circa 10 metri. Ricoverato in gravissime condizioni al policlinico. Gemelli in Dagatto, il padre del piccolo per abbandono di minore, l'uomo, un 34enne colombiano, si sarebbe allontanato con la figlia per svolgere alcune commissioni. Dramma simile nel Veronese, dove un bambino di 2 anni è precipitato dal balcone di casa. Anche lui è ricoverato in terapia intensiva a Trento con un esteso trauma cranico.
2: L'economia.
1: Le borse europee tirano il fiato all'indomani della decisione della Fed, che dopo 3 anni ha alzato i tassi di interesse americani di un quarto di punto, dal 3,75% al 4%. Chiusure con il segno più nel vecchio continente. Piazza Affari si attesta a più 0,8%, maglia rosa Londra che guadagna più dell'1%, in discesa lo spread BTP Bund che si porta a 87 punti. Le quotazioni del petrolio, pur rimanendo elevate, sono scese per il secondo giorno consecutivo, in attesa del parziale ripristino dell'oleodotto saudita Est-Ovest. Non conosce freni invece la corsa dei carburanti. Secondo gli ultimi dati rilevati dall'osservatorio del Mimit sulla rete autostradale, la benzina in modalità self sale a 2,236 euro al litro, ancor più caro il gasolio che si porta a 2,346 euro al litro. Ieri nuovo intervento del governo che ha prorogato il taglio delle accise in scadenza oggi. Lo sconto sul gasolio di 12 centesimi al litro, compresa IVA, scatterà da domani per 7 giorni, poi sarà di 6 centesimi per la seconda settimana fino al 5 ottobre. In seguito gli sconti saranno garantiti dal meccanismo delle accise mobili. E fa ancora discutere la mossa sorpresa del governo che ha cancellato per il 2027 il bollo auto per le vetture di potenza fino a 80 kWh per tutti i motocicli, interessati in totale 14 milioni e mezzo di veicoli. La misura costerà in tutto 2 miliardi e 300 milioni e il gettito che mancherà alle regioni, cui spetta l'entrata del bollo auto, sarà compensato con i fondi inutilizzati del PNRR. Critiche le opposizioni che parlano di regalia in vista delle elezioni, ma anche oggi il vice premier Tajani assicura: nessuno spot, le coperture finanziarie ci sono. Tra il 2019 e il 2025 gli over 55 al lavoro sono aumentati del 65%, lo sottolinea il presidente dell'INPS Gabriele Fava, spiegando che è il segno di un paese che lavora più a lungo perché è cambiata la struttura della popolazione, ma che vivere più a lungo non equivale automaticamente a poter lavorare più a lungo. Fava ricorda poi che le donne continuano ad affrontare gli ostacoli più complessi lungo l'intero arco della vita professionale, tra questi un persistente divario retributivo, penalizzazioni nel reinserimento lavorativo dopo la maternità e il peso sproporzionato del lavoro di cura familiare che ancora troppo spesso ricade sulle loro spalle. Le donne infatti rappresentano il 51% dei pensionati, ma ricevono appena il 44% dei redditi pensionistici. Ristorazione collettiva è il settore a confronto con tutti gli stakeholder in un recente incontro organizzato a Roma da Confindustria. Sentiamo.
3: Un mercato che vale 8 miliardi e mezzo di euro e dà lavoro a 150.000 lavoratrici e lavoratori è quello della grande ristorazione italiana, al centro di Immense 2026, grande ristorazione cibo pubblico, la giornata di confronto tra istituzioni, Parlamento, imprese e stakeholder promossa all'Auditorium della Rapacis di Roma da ANIR Confindustria, il presidente Massimo Piacenti.
4: Abbiamo fatto molta strada, ma la cosa che ci interessa è progettare il futuro. Dobbiamo diventare sempre di più un pezzo dell'industria italiana. La ristorazione collettiva è un servizio alle persone che ha a monte un'attività produttiva, dove si fanno i pasti. Abbiamo una grandissima responsabilità, ne siamo consapevoli perché facciamo mangiare tante persone, bambini, bambine, malati, anziani, lavoratori, e incidiamo sul loro benessere.
3: Dopo un periodo di grande incertezza, ora la prospettiva sta cambiando, spiega Paolo Valente, direttore generale di ANIR Confindustria.
5: Grazie anche al lavoro di tutte le associazioni di categoria, non solo la nostra, possiamo dare un po' più di certezza perché stiamo lavorando tanto su quello che viene chiamato public procurement, cioè le nostre regole sono quelle che poi creano anche occasioni di mercato e creano la possibilità a questo settore di crescere.
1: È tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
6: Dal 16 al 20 settembre, ai giardini del Teatro Cartiere Carrara di Firenze, arriva la festa di Sinistra Progetto Comune. 5 giorni di dibattiti per la città, cene, libri, cinema e spettacoli, per una festa aperta a tutti e a tutte, dal pomeriggio a tarda sera e fin dalla mattina nel weekend. Sul palco, Lucio Leoni, Spleen, Malasuerte Firenze Sud e Tere Scova. Tutte le sere, ristorante aperto e sabato e domenica si mangia anche a pranzo. Dal pomeriggio, birreria sociale aperta. Vieni alla festa, anche solo per stare insieme. Ingresso libero, la festa si tiene anche in caso di maltempo. Info e programma su sinistraprogettocomune.it.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla Fipi Lido, a causa del traffico intenso si registrano code in uscita alla Strassigna con rallentamenti tra Firenze Scandicce e la Strassigna in direzione mare, code in uscita anche sulla diramazione per Pisa, precisamente a Cascina in direzione Firenze-Livorno. Sul raccordo Siena-Firenze invece a causa di lavori code tra Impruneta Grevenchianti e San Casciano in direzione Siena. Treni per un guasto tecnico sulla linea nei pressi di Cecina, i convogli percorrenti la tratta Pisa-Grosseto-Roma stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. Città di Firenze per un nuovo allaccio alla rete idrica fino al 3 ottobre in via di San Niccolò, divieto di transito nel tratto tra via del Giardino Serristori e via di San Miniato. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

cose che penso anch'io. Fino a che ti scoperemo da vecchi. Se i gatti sono in missione segreta. E se i gabbiani estingueranno i piccioni per poi passare agli uomini. Qual è il paese del mondo dove è più intelligente andare prima in vacanza? Prima che ci arrivi qualcuno come noi. E hai voglia di cercare le parole giuste, hai voglia di cercare la melodia. A volte basta un niente, anche solo un rumore. Non sai mai quando, mai come, ti eri distratto e vedi solo la scia.

si arrabbiati con i ragazzi, tanto che non gli dicono mai com'è che va veramente. Che il trucco c'è ed è non essere in giro quando è l'uscita di scuola. Basta soltanto questo, perché soltanto

0: smettila di postare, è ora di farti ascoltare. Se sei un artista o una band emergente, porta la tua musica sui palchi del Rock Contest di Controradio. Suonerai live davanti a un pubblico numeroso, a manager della musica, le agenzie di booking e i direttori di festival e, se funziona, può essere l'inizio della tua carriera. E con i premi del Rock Contest puoi produrre il tuo progetto artistico. Info e iscrizioni su www.rockcontest.it. Scadenza bando 18 settembre. Rock Contest, iniziativa Controradio e Controradio Club con il contributo del Comune di Firenze e SIAE ed il patrocinio e contributo di Regione Toscana. Main sponsor BEC Speaker.
1: Stai ascoltando Nova Radio 101.5 a Firenze e 87.8 in Mugello. Novaradio.info in streaming e Nova Radio in DAB.

What's up? Ultime uscite su Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buonasera da Jenny De Gaetano. L'Unione Europea lavora ad un'alleanza con il Canada e risponde alle minacce di Trump di imporre dazi molto pesanti contro l'Europa. Un Canada più forte e più efficace anche per gli Stati Uniti, ha replicato il premier canadese Carney. Questa alleanza non è contro nessuno, ha chiarito un portavoce della Commissione UE. Tragedia a Montelanico, in provincia di Roma. Un bambino di 5 anni, lasciato solo in casa, è precipitato dal terzo piano della sua abitazione facendo un volo di circa 10 metri. Ricoverato in gravissime condizioni al policlinico Gemelli in Dagatto, il padre del piccolo, per abbandono di minore, l'uomo, un 34enne colombiano, si sarebbe allontanato con la figlia per svolgere alcune commissioni. Dramma simile nel Veronese, dove un bambino di 2 anni è precipitato dal balcone di casa. Anche lui è ricoverato in terapia intensiva a Trento con un esteso trauma cranico.
0: L'economia.
1: Le borse europee tirano il fiato all'indomani della decisione della Fed, che dopo 3 anni ha alzato i tassi di interesse americani di un quarto di punto, dal 3,75% al 4%. Chiusure con il segno più nel vecchio continente. Piazza Affari si attesta a più 0,8%, maglia rosa Londra, che guadagna più dell'1%, in discesa lo spread BTP Bund, che si porta a 87 punti. Le quotazioni del petrolio, pur rimanendo elevate, sono scese per il secondo giorno consecutivo, in attesa del parziale ripristino dell'oleodotto saudita Est-Ovest. Non conosce freni invece la corsa dei carburanti. Secondo gli ultimi dati rilevati dall'osservatorio del Mimit sulla rete autostradale, la benzina in modalità self sale a 2,236 euro al litro, ancora più caro il gasolio, che si porta a 2,346 euro al litro. Ieri nuovo intervento del governo, che ha prorogato il taglio delle accise in scadenza oggi. Lo sconto sul gasolio di 12 centesimi al litro, compresa IVA, scatterà da domani per 7 giorni, poi sarà di 6 centesimi per la seconda settimana fino al 5 ottobre. In seguito gli sconti saranno garantiti dal meccanismo delle accise mobili. E fa ancora discutere la mossa sorpresa del governo, che ha cancellato per il 2027 il bollo auto per le vetture di potenza fino a 80 kWh e per tutti i motocicli, interessati in totale 14 milioni e mezzo di veicoli. La misura costerà in tutto 2 miliardi e 300 milioni e il gettito che mancherà alle regioni, cui spetta l'entrata del bollo auto, sarà compensato con i fondi inutilizzati del PNRR. Critiche le opposizioni, che parlano di regalia in vista delle elezioni, ma anche oggi il vice premier Tajani assicura: nessuno spot, le coperture finanziarie ci sono. Tra il 2019 e il 2025 gli over 55 al lavoro sono aumentati del 65%, lo sottolinea il presidente dell'INPS Gabriele Fava, spiegando che è il segno di un paese che lavora più a lungo perché è cambiata la struttura della popolazione, ma che vivere più a lungo non equivale automaticamente a poter lavorare più a lungo. Fava ricorda poi che le donne continuano ad affrontare gli ostacoli più complessi lungo l'intero arco della vita professionale, tra questi un persistente divario retributivo, penalizzazioni nel reinserimento lavorativo dopo la maternità e il peso sproporzionato del lavoro di cura familiare, che ancora troppo spesso ricade sulle loro spalle. Le donne infatti rappresentano il 51% dei pensionati, ma ricevono appena il 44% dei redditi pensionistici. Ristorazione collettiva è il settore a confronto con tutti gli stakeholder in un recente incontro organizzato a Roma da Confindustria. Sentiamo.
2: Un mercato che vale 8 miliardi e mezzo di euro e dà lavoro a 150.000 lavoratrici e lavoratori è quello della grande ristorazione italiana, al centro di Immense 2026, grande ristorazione cibo pubblico, la giornata di confronto tra istituzioni, Parlamento, imprese e stakeholder, promossa all'auditorium della Rapacis di Roma da Anir Confindustria, il presidente Massimo Piacenti.
3: Abbiamo fatto molta strada, ma la cosa che ci interessa è progettare il futuro. Dobbiamo diventare sempre di più un pezzo dell'industria italiana. La ristorazione collettiva è un servizio alle persone che ha a monte un'attività produttiva, dove si fanno i pasti. Abbiamo una grandissima responsabilità, ne siamo consapevoli, perché facciamo mangiare tante persone, bambini, bambine, malati, anziani, lavoratori, e incidiamo sul loro benessere.
2: Dopo un periodo di grande incertezza, ora la prospettiva sta cambiando, spiega Paolo Valente, direttore generale di Anir Confindustria.
4: Grazie anche al lavoro di tutte le associazioni di categoria, non solo la nostra, possiamo dare un po' più di certezza, perché stiamo lavorando tanto su quello che viene chiamato public procurement, cioè le nostre regole sono quelle che poi creano anche occasioni di mercato e creano la possibilità a questo settore di crescere.
1: È tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
5: Community Radio.
0: Nova Radio Città Futura.

Culture.

Electro, sonorità sintetiche su Nova Radio. Fuck you, turn to your mama. Fuck you, turn to your mama.

Cyber whore. Electro, sonorità sintetiche su Nova Radio.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello. Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

Midnight Believers, la selezione notturna jazz and blues di Nova Radio.